Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar, Jazz, Chill e Ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

watching every motion in my foolish lover's game.

0: Giulio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live, programma ideato e condotto da Max Bellè.

Quante volte ti ho detto di non aprire il microfono mentre canto, ma va! Lo so, lo so, sono intonatissimo, quanto i Commodores. The night shift. Allora, ben arrivati, eccoci qua, che bello, fantastico, amo molto. No, mi hanno detto poi tramite mail

0: che parto di è un po' di tempo che parto diversamente, molto più rilassato, molto più tranquillo, ma non lo so il perché, non so il perché, però lo devo fare. Allora, innanzitutto devo salutare e ringraziare chi cura la parte tecnica, grande ragazzo, poi Brian Bellet, poi chiaramente chi usa lo streaming per farsi gli affari suoi, sta lì in poltrona lì, senza... lui deve solo controllare il flusso, lui dice io controllo il flusso, grazie a Marco Tonarelli, perché tutto quello che ascoltate voi chiaramente grazie a lui, poi naturalmente semplicemente lo devo fare, sì lo so, è una donna un po' così, un po'... è un po' vintage, ma forse sarà l'età, si è calmata qualche anno fa, ragazzi, veramente è una cosa fantastica. Tiziana Gasparetti, dov'è? Chi è? Dov'è? C'è? Ancora. Dai.
1: Sì, scusate un attimo, sì? Sono un momento impegnata.
0: Sì,
1: Marco?
0: Sì.
1: Guarda che hai tutta la mia scheda tecnica del mio flusso mestruale. Sì, mi raccomando,
0: sì,
1: visto che sei l'addetto al flusso, sì. Ciao a tutti, scusate, no, avevo un attimo una comunicazione tecnica,
0: sì.
1: Ma ecco che qua vicino a me, ecco, scusate.
0: Marco Tonarelli ha detto al flusso mestruale della Gasparetti, non si è mai sentito.
1: Ma... flusso, sì, scusami.
0: Sì, sì, hai ragione.
1: Sì, anche quel foglio. Lì,
0: anche sì, sì, apri la cartella, mamma.
1: Allora... vicino all'assorbente.
0: Smettila, per favore. Allora, tra una po'. Sta facendo.
1: Ciao, Max, anche il
0: sta facendo
1: Baccini, anche i nostri spaldatori,
0: sì. Sta facendo il bagno nella vasca con le paperelle. Gilberto Giacconi. Sì, ciao.
2: Mi nascondo con raggio missile.
1: Dove lo nascondi il raggio missile?
2: Il raggio missile lo nascondo
0: nella schiuma, nella vasca.
2: Perché siccome è impegnato in un flusso di
0: sì, ecco ancora.
2: Paperelle, capisci che vanno, che vengono, ma più che altro che vengono. Volevo salutare tutti.
0: Sì.
2: I radio ascoltatori, i radio Roberta, Onda Aperta, poi anche i radio ascoltatori di Radio Margherita, Onda
0: sì.
2: Preferita,
0: sì.
2: Poi c'è anche quelli, Radio Ivana One, Radio Vanessa Sud,
0: sì.
2: Insomma tutti quelli che ci radio ascoltano e anche quelli che ci televedono, ecco
0: benissimo, perfetto.
2: Basta, per favore, Brian, chiudi questo UFO.
0: Sì, forse è meglio. Parte Dolce Alice Live. Finiremo? Non lo so. Chi lo sa? Vedremo. Intanto però partiamo. Mi raccomando, fate i bravi, state lì. Buon ascolto.

0: Allora, una storiella che ho già raccontato qualche volta, sicuramente, anche perché è una cosa bella, è una cosa un po' particolare. In radio, quando arrivò Africa, dei Toto arrivava dalle case discografiche il 45 giri. Il lato A non era Africa, ma era Rosanna. Il lato B era proprio Africa. Allora, e la casa discografica dice: no, Africa no, per favore, anzi l'altra, mi raccomando. E volevano chiaramente spingere radiofonicamente l'altro brano. E noi puntualmente cosa abbiamo fatto? L'inverso. Poi al mondo ha funzionato Africa e non l'altra, ma questa è una cosa, è una cosa simpatica che volevo dire. Non so quanto gliene può fregare di bene a Tiziana, ad esempio, una cosa del genere. Ticino.
1: No. Sono interessatissima, guarda.
0: guarda, fai le bolle al naso. No, Gilberto, è vero, no? Tanti anni fa in radio le casse discografiche mandavano i dischi, no? E però negli anni 80 mandavano i 45 giri, no? Ora mando gli MP3, mandano i 45 giri. Da un lato c'era un brano e dall'altro dovevano mettere qualcosa e mettevano così a caso. In quel caso lì mandarono i Toto, Rosanna da una parte e Africa dall'altra, no? Dicendo...
2: Ma certo, è stato, penso, forse l'unico caso in cui di Rosanna hanno tutti apprezzato il lato B.
0: Ecco, oh, questa l'ha studiata, perché, ma no, ma siccome che non è preparata questa cosa lì, l'ha studiata in questi momenti, vuol dire che sta crescendo radiofonicamente, e a me fa un sacco piacere, fa un sacco piacere di questa cosa così. Allora, no, perché poi dopo alla fine noi cosa facevamo? Ascoltavamo tutte e due, no? Beh, e allora facevo funzionare soltanto esclusivamente l'altro. Beh, vabbè, ho detto una minchiata e no, va bene così.
2: No, è che uno magari un po' così sogna, no, ad occhi aperti, di fare un giro in Africa e contemporaneamente magari ci si immagina il lato
0: B di Rosanna, è chiaro, in Africa. Sì,
2: come si dice in africano Rosanna? Tiziana, tu che conosci un po' tutte le lingue, sei un'esperta di lingua.
0: Sì, lo sanno tanti.
1: A sorte.
0: E questo è per farvi capire la puntata come sta andando avanti.
2: Allora, la risposta a uno, la due o la tre?
0: Importante aprirla. Detto questa non l'avete scritta,
2: ci vuole lo stacco.
0: Vale, aspetta, ripeto. Vai, stacco. Aspetta, quando dico la frase tu fai partire lo stacco. L'importante è aprirla.
2: Vai.

0: Stavo cantando chiaramente col mio inglese dialettale questa canzone meravigliosa e qualcuno al di là del vetro ha detto sì vabbè, uguale, in effetti Gasparetti è uguale, dai.
1: Direi che come dire, proprio non riesce a distinguere l'originale dalla
0: sì,
1: sua voce.
0: Sì. Ho notato, infatti Gilberto ha detto sembrano loro, invece ero io che canticchiavo al mio microfono. Allora, guarda, ma c'è quell'uomo o sta...
1: C'è.
0: Ho capito benissimo. Allora,
2: caro Max, no, volevo interromperti nell'interromperti per dirti sì, ci sono e vorrei ricordare a tutti i nostri stasera mi sto incheccando e volevo ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno radioascoltando il numero WhatsApp nel quale possono mandare i loro messaggi e fare le loro richieste. Però questo numero non lo voglio dare io, lo voglio far dare.
0: Lo sapevo. Sai perché?
1: Perché non se lo ricorda.
0: Esatto.
2: Io posso dare soltanto le prime tre cifre.
0: Sì, 199.
2: Anzi, facciamo una per uno, tizi, una per uno.
0: Sì.
2: 3.
0: Ok, giochetto
1: 4, scusate.
2: Allora, 3. Meno male ero io che non se lo ricordava. 8.
1: 3. Tu lo leggi però.
0: No, vabbè, ma l'asilo forse. No, vabbè.
2: Brian, dico lì, io dai 348-349-1141.
0: Bene, Brian, quando senti queste cose.
1: Sa leggere, sì, assodato.
0: Quando senti queste cose, taglia, tanto che te frega. Insomma. Allora, detto questo, noi ora brano, musica e poi parte. Perché vedo già che è in video il nostro ospite di questa sera. Mi raccomando, mi raccomando, è una ragazza giovane, brava. Poi, allora, tu Tiziana te ne puoi anche andare, guarda, sinceramente oggi ciao. In questa puntata opto per avere Gilberto, non so il perché, forse perché perché mi ha chiamato l'INPS. Vabbè, allora detto questo, la musica e poi il nostro ospite.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Dai. Allora,
1: no, proprio stavo sorridendo, no? Perché stavo sorridendo semplicemente che stavo guardando quel ragazzo meraviglioso al di là del vetro che mi dice in cuffia, mi ha detto babbo, la ragazza c'è. L'ho vista, eh. È arrivato il momento, quello bello, quello che piace a noi, quello che
0: mi fa impazzire sta cosa.
1: Sai perché mi fa impazzire? Perché andiamo a scoprire, andiamo a sentire, a valutare, a guardare, ad ospitare chiaramente in amicizia tanti personaggi, giovani, meno giovani, artisti, modelli, cantanti. Io vorrei fare il cantante, ma però tutte queste cose che a noi ci piacciono moltissimo. È vero, Gilberto Giaconi, che Gilberto Giaconi sta oggi è lo voglio, non voglio la Tiziana Gasparetti, ma voglio Gilberto, perché insomma è giusto che faccia ascoltare questa voce di questa ragazza meravigliosa che mi ha colpito. Gilberto, innanzitutto come stai? Perché ti vedo un po' così, un po' figlio dei fiori.
2: Guarda,
1: che hai?
2: Io sto bene.
1: Ho capito che stai bene, però.
2: Sto bene, sarei stato meglio, sì, se al posto tuo ci fosse stata Tiziana.
1: Lo so, ma Tiziana è una cosa. Tante volte io piglio sempre lei, no? Però ho detto no, ma perché? Perché non...
2: Però ti devo dire una cosa, caro, sì, il mio Max Bellè. Sì. Non si dice, ma però. Ecco,
1: te lo dovevo. Ma però non si dice.
2: Non si dice, no.
1: Ah, che strano.
2: Si dice un ma. Però, vero Laura?
1: Laura, buongiorno, arrivederci, ciao, le ho dette tutte, guarda.
2: Puoi dirti buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Tutto quanto, tutto insieme.
2: Salve.
1: Innanzitutto come stai, Laura?
2: Ma chi abbiamo? Max, chi abbiamo con noi? Fammi capire, non ho capito.
1: Ce lo facciamo dire da lei. Allora, nome e cognome di questa nostra bravissima e giovanissima artista, perché l'artista si parla, e poi mi direte. Ciao,
3: mi chiamo Laura Pizio.
1: Laura Pizio? No, proprio nome e cognome, proprio veramente. Dove ti abbiamo disturbato, Laura? Dove abiti? Di dove sei?
3: Abito a Teglia, in provincia di Sondrio, Valtellina.
1: Sondrio, Gilberto, tu hai qualcosa con la Valtellina? Io mangio la bresaola, ma tu hai qualcosa di più sostanzioso?
2: Vabbè, c'ho ricordi lontani, sì, sono stato in Valtellina, a Sondrio, sono stato a Santa Caterina Valfurva tanti anni fa durante i mondiali di sci dell'85 e Laura non era ancora nata.
1: Assolutamente no.
2: Certo, però è bellissimo, bellissimo. Poi chissà, in questo periodo dell'anno deve essere sicuramente ancora più bello.
1: Sì, sicuramente è meraviglioso. Laura, ascolta, noi ti abbiamo disturbato per il semplice motivo che abbiamo di soppiatto ascoltato un tuo brano, che se non vado errato è una cover, se non erro, è una cover, Laura, giusto?
3: Sì, sì.
1: Perfetto. E l'abbiamo sentita io e Gilberto e abbiamo detto: ma perché non introdurre, presentare questa voce nuova, giovane? Perché è vero, Gilberto, ci siamo impressionati dalla timbrica. Poi voglio dire.
2: Io sono rimasto stupito, dico la verità. Ho sentito il brano e dopo la prima frase ho detto: cavolo, che bella voce. Te l'ho anche scritto, Max.
1: È vero.
2: È la verità. Io sono rimasto, non sapevo che questo brano che hai cantato fosse la cover di un altro, perché non lo avevo mai sentito, per cui lo scopro adesso che è una cover. Però ti dico la sincera verità, l'hai cantato in un modo talmente personale che lo hai fatto tuo. Tant'è che mi sono detto: ma quanti anni ha Questa ragazza?
1: Ecco.
2: E quindi te lo chiedo adesso, quanti anni hai?
3: Ho 13 anni.
1: 13 anni. Allora, ma questo brano di chi è? Laura, descrivici un attimo. E perché soprattutto l'hai fatto? L'hai interpretato?
3: Questo brano è In The Stars di Benson Boone e l'ho interpretato perché parla della mancanza di una persona cara e per me è la mancanza del mio nonno, che è venuto a mancare a dicembre dell'anno scorso, e quindi ho voluto rappresentare questa canzone a mio nonno.
1: Caro Gilberto, capisci perché l'ha fatto suo? Perché ci ha messo il cuore, il sentimento. ci ha messo il cuore, ci ha messo il cuore, il sentimento, l'amore per questa persona che ha avuto accanto, che non c'è più, e di conseguenza riesce a prendere la forza dell'amore, riesce a prendere qualsiasi cosa, trasformarlo e farlo tuo. È vero, Laura, questa cosa?
3: Sì.
2: Ma tu, Laura, stai studiando uno strumento musicale, studi canto, fai qualcosa?
3: Io studio canto e lo studio da quasi un anno e suono la chitarra da 5 anni.
1: Capito, Gilberto? Suono la chitarra come te. Ti rendi conto?
2: Quante... Forse anche meglio di me.
1: No, vabbè, no, che c'entra? Qualche associazione, associanza c'è. Allora, io faccio una cosa. Lo andiamo a ascoltare il brano? Poi, e poi Laura ci dici delle sensazioni che hai provato, come, dove, quando. Tecnico, per favore. Sì, a quanto te, lo so. Manda il

0: Allora, cioè, entrare in voce dopo che Laura ha cantato, insomma, è un sacrilegio, cioè per la mia voce proprio oggetto assolutamente brava. Ma brava veramente. Beh, insomma, questo è un sound poi alla Dolce Alice Live, eh? Vero Gilberto, che noi amiamo queste cose qua.
1: La facciamo molto originale, molto particolare, diciamo elegante, raffinato, ecco, che si addice a un programma come questo. Cioè, anzi, direi che il programma a Dolce Alice Live beneficia della tua voce in questo momento, un po' anche il contrario, no?
0: Ma è chiaro. Allora, no, questa è una voce, Gilberto, che potrebbe entrare in Dolce Alice Live etichetta, volendo, eh.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Casa discografica.
1: Io mi propongo come producer.
0: Oh, Laura, è già un produttore, guarda, hai già un produttore, contatto di studio, eccetera, programmatore, eccetera, e c'hai anche l'etichetta per uscire, che poi sono io. Hai già tutto, dai, ma guarda, in una serata sola, ma te immagina cosa può succedere. Laura, ma che emozione, ecco, io... dopo tanti anni di radio, ogni qualvolta che apro il microfono, i primi minuti mi emoziono sempre. Ho sempre quella piccola ansia, no? Quella tensione, che poi è quella bella che ti porta a fare questo mestiere, no? Anche se dopo tantissimi anni che lo fai, però ti emozioni ogni qualvolta apri il microfono. Tu cosa provi? Cioè, sei giovane, dimmi, fai contento il nonno, che poi sono quasi tolo.
2: Allora, durante il pezzo l'emozione che prevale è la tristezza, la malinconia per via della perdita del familiare, però comunque anche la rabbia, sempre per la perdita, no? Perché nessuno vuole che un proprio parente muoia, no? E quindi sei arrabbiato perché la persona che ti è stata vicino se n'è andata.
0: Non c'è più, ecco. Cantando questo brano, ma se tu canti ogni qualvolta apri il microfono, cos'è che provi? A parte questa canzone che ti ricorda quella persona meravigliosa che avevi a fianco.
2: Ansia, cioè
0: sempre,
2: l'ansia,
0: sempre.
2: Cioè, sempre.
0: sempre. Perfetto.
2: Emozione.
1: Beh, comunque, visto che stai studiando canto, la prima domanda che mi viene così da farti è se hai un cantante al quale, una cantante alla quale ti ispiri, che comunque guida un pochettino anche le tue emozioni. Cos'è che ascolti di musica nella tua quotidianità?
2: Il mio cantante preferito è Luis Capaldi, che è un cantante inglese che di solito canta canzoni rivolte alla vita, anche di solito alla perdita di un familiare, oppure all'amore, ai sentimenti che si provano durante la vita.
1: Però noi dobbiamo usare e sfruttare il canto non soltanto per ricordare gli eventi tristi, ma anche per trasmettere delle sensazioni di allegria, di gioia. Il cantante, visto che sta studiando canto, in realtà che cosa fa? Fa questo, cioè è una sorta di attore che attraverso la musica, l'interpretazione, la recitazione riesce a trasportare e a trasferire attraverso il canto e riesce ad emozionare chi ti ascolta. Cioè, questo è poi il ruolo. Quindi se canti una canzone triste, ovviamente, ma dovresti saper fare l'uno e l'altro. Questo, almeno immagino che se hai un insegnante ti dica anche queste cose. Hai mai fatto dei concorsi?
2: Sì, ho fatto il Video Festival Live e l'ho vinto quest'anno. E poi il Tour Music Fest, dove ho fatto la finale.
1: Dai, anche quello, perché è un concorso nazionale importante, è quello. Ci sono tante preselezioni, complimenti, brava. Ma ti volevo chiedere, come mai hai scelto di cantare in inglese?
2: Ho scelto di cantare in inglese perché è una lingua che mi piace molto e mi viene molto più difficile da studiare e mi viene molto più cantando in inglese riesco a trasmettere molto di più le emozioni.
1: Hai sentito Max? 13 anni?
0: Ho sentito benissimo. Ecco perché l'ho proposta per l'etichetta. Volevo dire, ma hai scritto, cominci a scrivere qualcosa anche di tuo? Oppure hai già pronto qualcosa? Vorresti fare qualcosa? Hai in ballo qualcosa?
2: Allora, io ci provo, però non mi viene molto, cioè mi viene difficile, perché non riesco a trovare la melodia giusta e quindi mi viene un po' difficile, però comunque ci provo.
1: Si
2: con calma.
1: Molta calma, ci vuole l'ispirazione.
0: E poi l'ispirazione arriverà, perché...
1: Scusa Max.
0: No, perché vedo negli occhi di Laura e nel parlare la passione e la voglia, e quando si legge certe cose se sicuramente qualcosa tirerà fuori chiaramente di buono. Dimmi Gilberto.
1: No, volevo fare una citazione a un grande autore, compositore, non so se Laura lo conosce, perché insomma è molto giovane, però avrai sentito parlare di Giancarlo Bigazzi probabilmente. Conosci una canzone che... conosci Umberto Tozzi? Tanto autore famoso, è troppo giovane. Va bene, era per dirti che comunque un grande autore come lui, che poverino non c'è più, prima di far uscire un brano ha aspettato anche un anno, perché non riusciva a trovare la parola giusta o la nota giusta, e quindi ci vuole pazienza. E ti volevo chiedere cosa ne pensi dei talent.
2: Io penso che i talent siano un modo per fare in modo che il ragazzo che fa i talent riesca a diventare sempre più famoso e poi magari arrivare al suo sogno. Nel mio caso il mio sogno è diventare la cantante, e quindi mi aiuta sempre di più a avere più fama e quindi riuscire a essere più conosciuta.
1: Questa è la tua visione?
2: Sì.
1: Che ti consiglio di approfondire, magari la facciamo una chiacchierata anche in un altro momento fuori da questa trasmissione.
0: Esatto. Esatto, perché io so già dovevo arrivare Gilberto, però sì, potremmo farla tranquillamente, la potremmo fare tranquillamente. Laura, io ti ringrazio. Ti ho visto, allora dovete pensare, amici radioascoltatori, voi che in questo momento siete all'ascolto di Dolce Alice Live e tutto quanto il circuito di Dolce Alice Live, questa è la prima intervista di Laura radiofonica. E come sei stata innanzitutto? Sei a tuo agio? Ti abbiamo messo a tuo agio?
2: Sì, ecco, prima ero molto ansiosa, però ora... Hai visto,
0: siamo tranquilli. Allora, qualsiasi cosa, qualche dubbio su qualsiasi cosa, il numero ce l'hai, i contatti di Dolce Alice ce l'hai, Dolce Alice Live ce l'hai, non esitare, mi raccomando, a scriverci, che noi tranquillamente potremmo e vogliamo darti anche una mano, se tu vuoi, chiaramente. Gilberto, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, penso che ci siamo detti tutto, è stato veramente un piacere ascoltarla, conoscerla, e quindi niente, vai avanti così, non mollare, perché hai veramente del talento. Io ho percepito emozione nel sentirti cantare.
0: Bene.
1: E Max, 2 su 2.
0: 2 su 2, beh, insomma. Laura, ciao, grazie.
2: Grazie, ciao, mille.
3: Laura. Radio Tigullio, con te.
2: Sempre.

0: No, volevo dire, no, ho fatto lo scherzo, perché so che puntualmente vi prendono in giro. The Game of Love, che dovrebbe essere tradotto il gioco dell'amore, oppure no, ho detto una stupidaggine, Tiziana Gasparano.
1: No, per una volta hai detto anche giusto, guarda.
0: Io speravo in questa cosa, ma perché mi sono preparato, ho studiato su queste cose qui. Grazie a Laura Tizio, 13 anni, una voce meravigliosa fuori dal normale. Bene, bene, bene, bene, bene. Sentiremo parlare di questa ragazza tra un po'.
1: È vero, ho sentito il brano, devo dire che è molto bello.
0: Bravo, bravo.
1: Voce molto interessante.
0: Molto bene. Allora, che hai spento la luce?
2: Si è accesa una luce, e quando si ascoltano delle voci così si illumina il cielo.
1: No, più che altro la testa, perché guarda, fa da catadiottro proprio.
0: Cosa fai?
2: Senti Tizi, tu matizi come sei la principessa di tutti i vizi, ecco. Però a questo
1: pensavo di essere la principessa sul pisello.
0: quello dopo che se, allora, Gilberto non ce la puoi fare, lo
2: dovresti chiederlo a Radiesburger. Comunque a parte questo
0: è frecciatissimo,
2: ci scrive Roberta, che è un'ascoltatrice di Radio Roberta Onda Aperta, e ci scrive così, né? Siete simpaticissimi, né? E bravissimi, specialmente Gilberto, che lo trovo tra le altre cose molto attraente, non è niente male,
1: perché lo vedi in radio.
3: Ascoltami,
0: lo sapevo,
3: ritorna ancora qui, prego.
2: Hai capito Max?
0: Sì. Lo so. Poi lo so, non capita a tutti, però tu però ti manca una cosa. Sai cosa ti manca, Gilberto? Te lo posso dire? Ti manca Uruguay. Hai capito? La cazzata di quelle, non sapevo come chiudere questa cosa. Allora, Dolce Alice Live.

0: Thornton, mi dice Brian sul monitor. Fonzie Thornton. È vero, Brian?
1: Sì.
0: Album, vinile, bravo. Allora, il questo nostro funk, questo nostro sound di Dolce Alice Live. Riconosci. Cosa c'è, Brian? Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, un'anima in pena sei. Oh, hai gli ormoni a 28.000. Mentre Gilberto ha 2 e il sottoscritto tuo padre ha 1. Immaginate cosa c'è. Ah, ok. Che gli hai detto?
2: Io vi ricordo che sono sempre la principessa sul pisello, sì, quindi voglio dire, i miei ormoni sono allora, out of order.
3: Io ricordo che sono il pisello.
0: Ecco, lo immaginavo. Allora, chi c'è, Brian? Vuoi lanciare un altro messaggio? Ma smettila però, perché non è che possiamo essere qui a mandare i messaggi, capito?
2: Alle donzelle.
0: Alle donzelle, diglielo in faccia. Ah, glielo vuoi dire così? Diglielo, vai. Vabbè. Quindi?
4: Vai con.
0: Però, bravo,
4: darti altro che guai.
0: Ma perché questa poi?
4: Una casa ed un lavoro non.
0: E certo, un lavoro non ce l'hai, la casa è sempre di tuo padre, mica. Vabbè, dai.
4: Vestiti
0: e va con lui. No, vabbè, no, Tiziano, non è possibile. Vestiti e va con lui vuol dire che gli ha dato, che gli ha dato. Brian, la devi smettere, guarda, anche perché poi comincio anche io a diventare geloso, anche perché poi il ragazzo funziona, e poi il padre no, la tieni pure sotto fondo. Vabbè. Allora, sono ragazzi, non possiamo fare altro. Allora, manda musica, dai,
2: ma se non lo fa adesso, quando lo fa?
0: Appunto,
5: lo dicevo anch'io.
0: Lo dicevo anch'io.

Vestiti e va con lui. Cioè, questa vedete. E quando è che qui in casa? Io non c'ero ed è tu. Ah, ok. Capito, Tiziana? Io non c'ero. Bravo. Ma com'è? Ah, non lo dici dopo?

0: si chiama DJ Roberts, anni 80, Philadelphia Sound Machine. Cara Tiziana, hai sentito questo brano? È un po'. Beh, insomma, a quei tempi facevano delle cose veramente meravigliose. E poi a Filadelfia c'è proprio il sound Filadelfia, no? Allora, Gilberto Ciacconi, cosa direbbe il maestro dopo queste nostre così chiacchierate?
1: Il maestro direbbe ovviamente.
0: Certo.

0: Lo sai, Max, che è arrivato un altro messaggio sulla nostra chat di Dolce Alice Live.
1: Sì.
0: Questa volta a scriverci è Margherita, ci scrive appunto Margherita, che è un'ascoltatrice di Radio Margherita, la radio preferita, e ci scrive così: siete ganzissimi, specialmente Max Bellè, che sarebbe il computer del programma, che tra le altre cose non è niente male, specialmente con le patate e un goccio di vino rosso.
2: Sapevo che c'è queste cose.
1: Cosa servono per fare? Sì, dimmi, Gilberto.
0: La cena di Natale, un bel Max Bellè al forno, non sarebbe mica male.
1: Per quattro famiglie sicuramente riuscirebbero a mangiare, a fare un ottimo
0: Potremmo organizzare una bella cena con tutto lo staff di Radio Margherita, la radio anche Radio Roberta, la radio.
1: Sì, sempre aperta, sempre aperta, sì, va per la radio di Roberto.
3: Però dopo la cena, dopo la cena natalizia, farei come quello che ha segnalato un'auto che viaggiava a contromano, quando poi in realtà lui era ubriaco ed era lui quello contromano. un genio, ovviamente è stato arrestato, ma abbiamo il bomber of the day.
1: Sì,
3: allora, dopo nella scorsa puntata avevo raccontato appunto del negozio da parrucchiere per Calvi, no? Che come dire, ha destato qualche sospetto.
1: Si droga e tutto questo. Sì,
3: ecco,
1: sì.
3: Allora, giustamente uno dice: andiamo all'opposto, no? Mm-hmm. Come dire, siamo esuberanti e così non attireremo l'attenzione. Beh, si è sbagliato anche questo, perché si è venuto da unicorno per vendere la droga.
1: No, vabbè, dai.
3: E proprio per attirare i clienti, ma ha attirato anche la polizia. Un 19enne di Monza, postato proprio davanti alla stazione, diciamo che non è che è passato proprio così inosservato.
1: Vestito da unicorno davanti alla stazione.
3: Veramente un genio. Io non lo so veramente dove. Cioè, sembrano veramente quelle notizie da scherzi a parte, no? Che sono talmente idiote.
1: Che non sembrano. Che è sta cosa? Che è?
3: Che
1: what you wanna dance? No, vabbè, Gilberto.
4: Qualcuno di Napoli?
1: Sì.
0: C'è qualcuno di Napoli?
1: Non lo so, qualcuno lo ascolta sicuramente. Di Napoli ci sarà nel nostro circuito.
4: Napoli, c'è qualcuno di Napoli?
1: Sicuramente.
4: Ha sempre tutto il regno delle due Sicilie.
1: Sì.
4: È concentrato lì. No, io, a me napoletani hanno un folklore.
1: Sì.
4: Anche
1: sì.
4: Dalla prima telefonata ti dimostrano quanto sono amici.
1: Ciao,
4: questo
1: mi
4: ha chiamato per la prima volta. Uè, bello! Uè!
1: Sì, Pucci,
4: che cazzo, sono le 8:30 del mattino, cosa vuoi?
1: Sono 8:30.
4: Siamo messi d'accordo che saremo scesi a Napoli in tre. È venuto a prendermi uno con la Smart. Dico, ma scusa, già siamo tre noi. Pucci, non rombo cazzo, due li mettiamo attaccati fuori. Giriamo per Napoli con due legati con lo scotch da pacco fuori. Visto la situazione così delicata, ho detto guido io. Al primo semaforo rosso, nero d'arresto, freno. Da dietro, la fessa esorta in culo a mamma. Io scendo e dico, ma sui che parole sono? Non vede che è rosso? No, questo è rosso fresco, c'è ancora 20 secondi per poter andare.
1: Salutiamo Pucci! Fantastico. We're gonna take a lesson slow.
5: Music Radio. Radio Tigullio.

0: Town. Il sound si sente, è inutile. Questa è la musica di Dolce Alice Live, Tiziana, capisci? Noi siamo questi, siamo quelli che diamo
1: la musica del soul, siamo
0: sì.
1: Molto soul,
0: siamo quelli che diamo emozioni, come direbbe, come aveva detto il grande Lucio, tu chiamale se vuoi. Stavo aspettando la battuta, non è arrivato da nessuno dei due, vabbè, ormai vedi, qualcosa doveva arrivare.
1: Vedi, penso che se Battisti avesse sentito questo
0: ma non puoi, ma neanche così, devi girarlo quel foglio, se è il contrario,
1: esatto.
0: Ma sì, così sì. Mettila di traverso, va.
1: No, io avrei un'altra idea di dove metterlo.
0: Sì, infatti ha rotolato,
1: no, dicevo,
0: però sì.
1: Appunto, se Battisti avesse sentito veramente questa variazione sul testo, io scommetto che avrebbe lasciato Mogol per scrivere canzoni con me.
0: Sì, sicuramente.
2: In che senso?
0: Nel senso, ma come, che senso? Nel senso quello giusto, nel senso che lasciava il suo capito?
1: Vi devo chiedere una cosa: avete mai fatto un gesto estremo d'amore, no? Di disperazione?
0: Cioè, in che senso?
1: Nella vostra vita? No, perché per esempio durante una crociera, questo tizio a largo, insomma, una crociera a largo della Calabria, quindi anche insomma un bel posto, direi. Questo tipo litiga con la fidanzata e pensa bene di lanciarsi fuori dalla nave. Ecco.
0: Bravo Pirla.
1: Infatti hanno ribattezzato la nave Costa Discordia.
0: Infatti gli è venuta bene questa. Se l'hai studiata.
1: La botte, ecco.
0: Se l'hai studiata veramente, l'hai studiata. Perché Tiziana ha visto.
3: No. Dimmi.
0: No, e volevo niente.
3: No, perché il tizio poi si è affacciato, no, dal ponte di questa nave.
0: Sì.
3: Tiziana non l'ha detta tutta.
0: Sì. Quindi?
3: E la moglie ha fatto una dedica proprio a voce alta, a cuore aperto.
0: Quindi?
2: Tanto... Ma non mi rompe di coglione!
0: Sicuramente gli avrà detto così mentre si buttava, giustamente, povero uomo. Allora, non mi ricordo più nulla. Volevo parlare di Harry Potter, ma non so per quale motivo è uscito fuori.
1: Ti ho chiesto un gesto estremo che tu possa aver fatto, ecco, nella tua vita amorosa.
0: Per disperazione, vuoi dire? La disperazione.
1: Quello che si lancia dalla nave, magari non lo so.
0: No, assolutamente no. Non ho fatto delle cose così. Non sono mai arrivato ad avere.
1: Magari hai chiamato il dottor Stranamore negli anni 90.
0: Sì. La volete finire? Io so dove volete arrivare, maledetti entrambi. Guarda, io non ne posso più, Pensaci tu, Kenny Rogers.
3: Max, è arrivato un altro messaggio, Brian, sulla nostra chat, sulla chat di Dolce Alice Live.
0: Ferma, Brian, ferma Kenny Rogers, sì? Prego, Filberto.
3: No, questa volta ci scrive Alfa.
0: Sì.
3: Bella, che bel nome.
0: Ah,
3: bel
0: Romeo,
3: nome. Complimenti,
0: sì.
3: Alfa. Ci scrive Alfa, che è un'ascoltatrice di Radio Alfa, la quale vorrebbe dedicare a Romeo la canzone Giulia di Gianni Togni.
0: Lo sapevo.
3: Però Gianni Togni è quello del circo, né? Cioè non è quello, capito? Né? Hai capito la cosa? Cioè Alfa,
0: sì.
3: Alfa che vuole dedicare a Romeo la canzonetta che si chiama Giulia, no? Cioè, so se hai capito la battuta.
0: Sì, la cazzata Tiziana, l'hai capita tu? Sì.
1: Faccio tu finta di non esserci.
3: Ma tu la battuta l'hai capita?
0: Sì, l'ha capita, guarda, l'ha capita, infatti ha detto evito di fare un commento, è giusto. Brian, che
4: è? Ti prego salvami tu.
0: No, vabbè.
4: Sei l'unica.
0: Salutiamo Gianni Togni che è amico mio, eh.
4: Non lasciarmi da solo in questa notte gelida.
3: Ma la musica.
0: Sì. Per favore, se la lasci andare, Brian, taglialo, perché insomma, già ci ha fatto tagliare Kenny Rogers. Domani immagini che va. Silenzio. Non è che parla Agnesi. Parla
1: Kenny Rogers.
0: Esatto.
5: All my life was a paper.

0: Ragazzi, guarda, allora voi non lo sapete, ma Brian vi ha messo il video sul monitor, ma che bello, mamma mia. Messo il brano, il video più bello, lei guarda lui perché lui è questo. Poi ce ne fosse un oracchio, diciamo dal video, ce ne fosse un oracchio, ma veramente tutti dei fichi stratosferici a partire da George Michael andando in giù, e poi anche le donzelle del video. Non è che sono così alla festa del
1: esattamente. Il più buono era proprio George Michael, nonostante, sì. Insomma,
0: è vero, però sai, è partito così per me, giustamente, quando ne hai troppe poi alla fine, insomma, non è che, capito? Ah, che bello Gilberto. Ma che fa quell'uomo? Ma io siamo in onda, ma che è sta cosa? Ma che sei a fare la terapia? Che stai facendo?
2: No, veramente io non sto facendo alcuna terapia, sì. Più che altro nessuna piatera. Niente, volevo dire una cosa, caro Max, sì, che nel, sì, frattempo che, mm-hmm, noi stiamo cazzeggiando in questa trasmissione, vero? Che viene trasmessa, come ho detto poco anzi, su Radio Margherita, su Radio Ivano One, su Radio Vanessa Sud, su Radio Roberta Onda Aperta, né? Ci scrive anche un'ascoltatrice, si chiama Linda, né? E Linda è un'ascoltatrice di Radio Belinda, la radio del Belin. E ci scrive: adoro la R rotolante, sì, della
0: smettila con la R,
2: e vorrebbe che la salutasse in diretta. Quindi Tizi, tu dovresti fare un saluto, insomma, saluta questa Linda, è una tua fan.
1: Oh Belin, salutiamo la Linda, cioè voglio dire, oh Belin, ma poi che qua, cioè, voglio dire, quel de spesa a Belin,
0: no, ma perché queste cose, mamma mia. Vabbè, allora,

0: lo salutiamo di zitto. Ecco, grazie regia. Chi pepe e chi ne pe, va bene.
1: Oh, perfetto, benissimo. Allora, ma perché siamo così? Non lo so.
0: Me la spiego.
1: Giusto? Va bene.
0: Sì, ma sai, sapete chi mi ricordate?
1: Sì.
0: Quel pilota che dopo che il insomma guidava un aereo, uno dei passeggeri praticamente ha avuto la diarrea.
1: Ecco.
0: E allora lui ha pensato bene da Atlanta di ritornare indietro.
1: Sì.
0: Perché ha detto che è un rischio biologico, quindi lui ha pensato bene da Atlanta a Barcellona. A un certo punto ha detto no, torniamo indietro perché è un rischio biologico. Ecco.
1: Noi sembriamo quelli.
0: Non vi dico poi come gli hanno fatto trovare la macchina al pilota.
1: Sì, lascia perdere, lascia stare.
2: Certo, e allora pompini.
1: No, ma che è sta
2: cosa?
1: Taglialo. Taglialo, Brian, taglialo!

0: dove è andata a finire questa sniappettona? Che vada, bellissimo. Che è l'ungola, l'ungola. Allora,
1: l'ungola d'or, morbido crisi.
0: Mariah Carey, una bella sniappettona, lo possiamo dire? In questo caso, insomma, una bella donna, no? A parte la voce, una bellissima donna, attraente, diciamo pure gnocca. Allora, questa è Dolce Alice Live. Ma ragazzi, da una volta abbiamo finito, vi rendete conto che siamo...
1: No, avevo una notizia. Ecco. Avevo una notizia da noto.
0: Visto che va bene. Salutiamo gli amici siciliani.
1: Il grande e simpaticissimo vescovo di Noto ha detto ai bambini: Babbo Natale non esiste. Bravo. Ma i bambini di Noto hanno risposto al vescovo: il tuo capo nemmeno.
0: Perché va bene, no,
1: ma perché ancora non era noto, ecco.
0: Ma che brava, ma l'ha studiata anche, mamma mia. Allora, che si fa? Musica, vai, musica, poi si chiude. No, non ho, no, avverti, perché io non so, bravo, ma va là. Incognito.

0: Tito, direbbe la Tiziana Casparelli. Ah, visti dal vivo, cara Tiziana, tu no?
1: Doveva essere tanta roba, guarda,
0: lo so.
1: Non l'ho mai visti, ma
0: bellissimo, un concerto meraviglioso, con poi a parte questo sound, ascoltarlo live dal vivo è stata una cosa veramente eccezionale.
1: Veramente,
0: guarda, una cosa, mon Dieu. Allora, torno molto, finiremo tra qualche minuto. Sì, continui a dirvelo in cuffia, Brian, ma quanto manca? 9 minuti, un'infinità. In 9 minuti si fa 2 bambini, no uno. ancora, la vuoi finire con i letti? Ma che hai? Mamma mia! Lo so, ti piace! Poi
2: Tuo padre ti porterà a vederlo!

0: Tiziana, traduci? We're at Alan.
1: Quindi? Siamo in paradiso.
0: Amore, lo sapevo. Lo so. Me lo dicono sempre tutte le donne mie. Alla fine mi dicono.
1: Vabbè, adesso non ti allargare.
0: Che imbecille che sono. Allora, è un sogno questo. Allora,
1: Un sogno.
0: Allora, diciamo un che sogno. Finisce qua Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche. Un'altra puntata è stata bella? Ma sì, è stata divertente, sicuramente. Siamo cretini. Quello è certo, però insomma.
1: Oh, quello sempre.
0: Ma va via, quello è certo.
2: Allora, voi forse non sì. parlate per me, parlate voce vostra.
0: Che vabbè,
2: non so se mi si piega.
0: Quello lo, basta fare una telefonata, lo sappiamo subito.
3: Allora, Walker, so invent
2: vorresti dire che la puntata è finita?
0: Bene, allora voglio ringraziare chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, bravo anche questa, bravo, sia nella scelta musicale che tutte quelle cosettine belline. Un ringraziamento allo streaming Marco Tonarelli, guarda, si è addormentato, si può avere uno, ma posso avere un tecnico io sdraiato, che ma vabbè, lasciamo perdere anche questa cosa qui. Grazie a lei, Tiziana Gasparaus.
1: Grazie a te, Max. Grazie, Gilby, è sempre bello condurre con voi, è un grande grazie. Anti bacio a Tolone,
0: ecco, ascoltatori,
1: mancheranno tantissimo, sì, fino a venerdì prossimo. Venerdì, ma anche sabato, ma anche domenica,
0: lunedì, martedì, giovedì, tutta la settimana. Grazie Gilberto Giaconi, grazie.
2: Anche io vorrei ringraziare tutti i nostri radioascoltatori, ecco, le nostre radioascoltatrici, tutte le belle gnocche di Noto, tutte le belle gnocche di Cucullo.
0: Di Cucullo, mancava anche Cucullo.
2: Sì, ci mancava anche, anche quelle di Bordighera.
0: Si lascia perdere la riva.
2: Tutti gli ascoltatori di Stupinigine. Vorrei mandare un baciotto all'on immenso alla Gasparaus, perché questa trasmissione senza di lei sarebbe come un ferragosto senza sole, né? E poi vorrei anche fare un saluto di quelli seri al nostro conducer, nonché questa è una leccata, nonché anche titolare dell'etichetta Dolce Alice Live, che ha prodotto due brani fantastici, nonché l'ultimo appena uscito, Easy Revive. E così saluto tutti i nostri radioascoltatori. Ciao,
0: Beh, benissimo, perfetto. Un ringraziamento a tutti quanti voi, mi raccomando. Noi ci sentiamo presto, molto presto. Io vi lascio, come sempre, sapete, ormai è un'abitudine di fare una cosa del genere, no? Ma vuoi mandare la siglettina, Gilbert? Vedo che stai, che vuoi mandare qualcosa? Cioè, hai da dirci qualcosa?
4: Five, four,
0: sì,
4: vabbè.
0: Three,
4: sì. Two, zero, ignition.
0: Ah. Ti mancava quello? È giusto, mancava quello.
2: No, in realtà non mi mancava questo.
5: Ehi, Napoleone, direi che questa mi mancava.
6: Un momento, il capo sono io. Lo dico io quando è la fine. È la fine.
0: Ciao a tutti, mi raccomando, puoi allontanarti quando vuoi, ma ci sarà sempre un filo invisibile che ti ricondurrà da chi ti ha amato senza condizioni. Sai, è come una mappa segreta scolpita nel cuore. Ciao!

avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di

Ben trovati amici, questo è Me & Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Spider-Man Steve è un album di Bob Corritore, ha realizzato come sempre con tantissimi suoi amici, nonché importanti musicisti del Chicago Blues. Bob realizza questi lavori con una formula che ormai è un vero e proprio cult. Soul Food è un brano che parla di anime e cibo ed è interpretato da Sugar Ray Rayford, una delle più grandi voci del blues, con l'armonica di Bob Corritore. Soul Food a Me & Blues.

Era la possente voce di Sugar Ray Rayford con Soul Food. John Hammond è un artista molto apprezzato dalla critica e dagli addetti ai lavori. Fin da ragazzo ha vissuto insieme a dei musicisti blues che lui ha seguito, diventando col tempo uno dei migliori divulgatori della musica del diavolo nel mondo. Una storia musicale la sua come poche. If You Wanna Rock and Roll, John Hammond Jr. qui a Me and Blues.

e Mia Blues in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è un artista blues soul che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti. La sua voce insieme alla sua armonica sono in perfetta condivisione e ne viene fuori un suo sound unico. L'album The Mage Control raccoglie tutto questo. Always Say Love You, Curtis Salgado qui a Mia Blues.

Rudy Foster, dopo tanta gavetta, è riuscito ad occupare un posto importante nel panorama blues soul gospel femminile. Live at Paramount ha consacrato la bravura di questa artista grazie anche al supporto di un gruppo ed una big band che l'ha accompagnata in questo strepitoso concerto. Runaway Soul, Rudy Foster, qui a Me and Blues.

All right, I'm gonna come back here with you.

La partecipazione al festival di Woodstock ha dato l'investitura definitiva alla band dei Teenage After, ma più che altro ha esaltato le doti del loro chitarrista Alvin Lee, che dopo quell'esibizione venne considerato come uno dei chitarristi più veloci al mondo. Così dei Clamp sono passati direttamente alle grandi platee con il loro rock blues. Da solista ha avuto momenti alti e bassi, ma che non hanno scalfito la sua bravura. Nel marzo 2013 ci ha lasciati, ma la sua chitarra è sempre con noi. Anytime, Who Want Me, Alvin Lee, Me and Blues.

e Me & Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nobody Tell Me è l'ennesimo album di John Mayall che mette in evidenza la sua vita dedicata al blues. Tra i fondatori del British Blues ha trascorso una vita in giro per il mondo, sempre accompagnato dalle sue formazioni composte da musicisti di tutto rispetto. Solo per citarne alcuni come Clapton, Walter Trout, Mick Taylor, Peter Green e tanti altri ancora. Like It, Like You Do, John Mayall.

Rimanendo in tema tra le band rinomate del blues inglese, non possiamo non citare i Free, capitanati da Paul Rogers insieme a Paul Kossoff, che in pochi anni di attività insieme hanno lasciato tracce importanti della loro musica. Love You So è una delle loro ballate più rinomate, i Free qui a Mio Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella

la forza e guarda che ne serve per rendere leggero il peso dei ricordi e far la conta degli amici andati e dire ci vediamo.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6 e 34 minuti.
1: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Presenta
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli

si accende la luce, rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri, con tutti i pensieri, se n'è andato.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

sorrideva Scheherazade e i suoi denti come fili di perle, come chicchi di grandine, come fiori. Scintillavano al sole per la grandezza di Allah, dalla sua bocca le più belle fiabe trovavano vita per il re. Cominciò così

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti.

0: spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Tigullio. Non-stop music.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: E benvenuti a tutti, sono Fabio e oggi voglio farvi ascoltare qualche cosa di diverso. Non i soliti brani dance remixati e per questo vi do il benvenuto in questo regno del ritmo, dove oggi il sottotitolo sarà Remix Rock. Quindi tanti brani rock remixati, ascolteremo di Purple, Nirvana, Aerosmith, Suzy 4, Bruce Springsteen, Patti Smith, ma anche Litfiba, Vasco Rossi. Ma partiamo subito con i mitici Deep Purple, con un pezzo leggendario, Smoke in the Water, nella versione remix del team di DJ formato da Robert McGraw, Andrew Cecchini e Steve Martin.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori

Che dire, un brano veramente leggendario che parla da sé. Fu pubblicato nel 1972 come singolo e poi inserito l'anno successivo nel doppio album Made in Japan. La curiosità è che il testo si riferisce ad un fatto vero avvenuto nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa a Montreux. Uno spettatore ha avuto la brillante idea di lanciare un razzo segnalatore ed incendiò il casinò. I di Purple assisterono all'incendio al loro hotel con quel fumo che spandeva sopra il lago di Lemano, e da qui Smoke on the Water, fumo sull'acqua. Altro pezzo storico, la voce quella di Steven Tyler. Il titolo in origine avrebbe dovuto essere Ragtime, ma la band non piaceva, così lo cambiarono in Ragdoll, che vi propongo nel remix del DJ Raffaele Giusti. Ovviamente sono gli Aerosmith.

Questo era il sound inconfondibile e travolgente degli Aerosmith con Ragdoll, un classico veramente intramontabile che si è ascoltato al mattino presto, carica sempre la giornata. Con il testo che descrive una ragazza stravagante, affascinante ma anche un po' sciatta, che vive così al limite e al di fuori degli schemi. E la Ragdoll, quindi la bambola di pezza, rappresenta quindi una persona manipolabile o maltrattata dal destino, che al tempo stesso mantiene una forte carica di seduzione e ribellione. Ma veniamo al primo brano italiano di questo speciale playlist dei pezzi rock remixati. Ed è di una band di grande energia, che ha dimostrato la possibilità di fare rock puro cantando in italiano e riempiendo gli stadi. Con la versione remix di Tom Lord, Spirito Libero, sono i Litfiba.

Elite Fever sono un simbolo per eccellenza del rock italiano, con il duo di testa che sono la fusione perfetta tra la voce viscerale, graffiante, teatrale di Piero Pelù e il riff di chitarra inconfondibile di Gigo Renzulli. I loro testi sono parole di impatto incentrate su ribellione, denuncia sociale, pacifismo, libertà personale e naturalmente passione.

era una voce femminile, direi un mito, che ha saputo farsi largo nel panorama rock mondiale. Lei viene definita la sacerdotessa del punk rock, ha unito la poesia del rock ruvido con brani storici come questa, Rock and Roll Nugger, nella versione Flood Remix. Chi è? Mampatismo.

La musica e la voce sono energia pura e il testo è una provocazione senza filtri. Un inno contro le etichette e a favore degli emarginati. E la voce della sacerdotessa del rock continua davvero a far tremare le casse anche 50 anni, quasi 50 anni dopo la pubblicazione di questo brano nel lontano 1978.

0: Mixclan. En el reino del ritmo, con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Questa band nasce nel 1968 e viene, sono considerate tra i veri grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard e del heavy. Sono inseriti dal gennaio 95 nella Rock and Roll Hall of Fame e al 14° posto tra i migliori 100 artisti di sempre secondo la rivista Rolling Stone. La chitarra è quella di Jim Page, la voce è quella di Robert Plant. Il brano è Stairway to Heaven del Daddy's Remix. Cari amici, eccovi i leggendari Led Zeppelin.

Stairway to Heaven fu pubblicato nel 1971 all'interno dell'album Led Zeppelin 4 e nella versione originale, naturalmente, la prestazione passa dalle note delicate e intime della prima parte acustica fino all'esplosione rock nel finale. Direi sicuramente un altro di quei pezzi immortali.

ed ora un'altra inconfondibile voce femminile. Una forza della natura con una voce graffiante e una presenza davvero scenica travolgente. Ha superato grandissime battaglie personali per poi conquistare il mondo come un'icona di riscatto, di energia, ma anche di libertà. Un talento puro che ha segnato la storia della musica con grinta e carisma veramente ineguagliabili. Nella Sanctuary Redrum Remix, la mitica Tina Turner con The Best.

con grinta e carisma da vendere. Purtroppo è mancata nel maggio di 3 anni fa, 74 anni. Tina Turner, vero nome Anne Mae Bullock, tra le altre cose è stata anche naturalizzata svizzera, con una carriera durata più di mezzo secolo. È stata tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Nella sua lunga carriera ci ha davvero lasciato un'eredità musicale straordinaria e sicuramente inimitabile. E ora un gruppo che incarna il lato più selvaggio, potente e sfrontato della rock. Capelli lunghi, bandana, il riff e le chitarre graffianti di Slash, unita alla voce inconfondibile di Axl Rose, hanno conquistato il pianeta unendo grinta, street rock e ballad epiche. Alzate il volume perché ci sono i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine nel remix del DJ Fabian Fattorini.

un vero capolavoro che davvero non invecchia mai, che nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore e d'affetto, trasformata poi in uno dei più grandi indie rock della storia. Il brano era dedicato a Erin Everly, all'epoca fidanzata, e poi per un breve periodo anche moglie del cantante Axl Rose. Ma continuate a restare su queste frequenze, perché il grande rock non si ferma mai. Questo è Remix Rock.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivuglio. Vi aspetto!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
6: Troppo forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
8: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: E un altro brano italiano. Un personaggio che sa fare rock, così come sa fare anche altre canzoni pop veramente importanti. È chiaro che non servono molte parole per presentarlo. Lui ha un ritmo travolgente, ha delle chitarre pesanti, una pura carica rock anni 90. Vasco Rossi non usa filtri e va dritto al punto, sparando a zero contro il conformismo e la falsità. Alzate il volume, arriva Gli Spari Sopra nel remix by DJ Sound.

spari sopra, un inno di ribellione e di energia allo stato puro. Quella voce del Vasco che sa caricare le casse della vostra radio. Con le chitarre del fido Maurizio Soglieri e anche dal chitarrista americano Steve Barnes, che proprio da questo album è entrato nella storia della band di Vasco Rossi. E ora, una vera scossa elettrica. Eccolo qua, il riff di chitarra più travolgente della storia del rock, che sta per scaricare tutta la sua energia, dove Angus Young e compagni firmano un vero capolavoro, un capolavoro assoluto di potenza rock, un brano in cui la batteria picchia duro e le chitarre esplodono. Chi sono? Naturalmente gli AC/DC con Thunderstruck nel remix da Juan e Felix DJ.

come dicevo all'inizio, una vera scossa elettrica. E pensate, a questo brano ha avuto davvero un'ispirazione reale. Angus Young ha raccontato che l'idea è nata durante un volo in aereo, quando un fulmine ha colpito il veicolo, il velivolo anzi, più che veicolo, sfiorando la tragedia, lasciando i passeggeri pietrificati dalla paura e anche dall'adrenalina. E allora il pezzo usa la metafora del temporale del fulmine per descrivere l'impatto della band sul pubblico, perché entrare in un loro concerto equivale a venire travolti da una scarica di alta tensione. Ora prendete la rabbia, il riscatto, il battito del grande rock americano e poi datela al boss da cantare, che dà voce al rock d'autore con un inno potente e immortale, con grinta inconfondibile, quella di Bruce Springsteen. La cassa dritta di Max Weimer è un riff di sintetizzatore entrato nella storia. Arriva la carica travolgente di Born in the USA nel remix di Xander Ace. Alzate il volume.

The Boss, come sempre stato un nome, sempre soprannominato Bruce Springsteen, è uno dei miti, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock. È stato accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band ed è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime, davvero lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della sua popolarità fra la seconda metà degli anni 70 ed il decennio successivo. Ma ancora adesso riempie gli stadi. Ci sono stati quattro accordi che hanno davvero sconvolto la musica degli anni 90 e un brano in particolare che ha cambiato per sempre la storia del rock. Non solo questo, ma ha anche dato voce a un'intera generazione con un'esplosione di rabbia, chitarre distorte e l'energia inconfondibile di Kurt Cobain. Mantenete il volume al massimo anche per questa canzone qua. Arrivano in Nirvana con Smell Like Teen Spirit, dal remix del DJ Hewlett.

è davvero leggendario. Solo così possiamo definire questo riff, il sound ruvido del grunge nella sua forma più pura, un pezzo di storia che continua a picchiare duro, una scarica di adrenalina pura che naturalmente non invecchia mai, così come non sparisce il ricordo di Kurt Cobain che continua a vivere nel cuore dei propri fan.

0: Fabio DJ.
1: Era una rockettara che ha davvero fatto la storia del rock al femminile. Riconoscibile dal suo basso tracolla, la tuta in pelle e la grinta che ha avuto fin dalle sue origini, Susie 4 è stata la prima vera regina dell'hard rock mondiale e oggi arriva il suo ritmo travolgente di She's in Love with You nella Ripper Techno Billy Remix. Volume sempre alle stelle.

reazione più immediata quando si ascolta sul C4, puro glam rock a cavallo tra gli anni 70 e 80, un ritornello contagioso, una carica che ti fa subito battere il tempo e la solita energia rock in rosa, firmato sul C4, una, attenzione, che nonostante 76 anni è ancora sempre sulla cresta dell'onda, ancora in attività.

76 anni abbiamo detto per Susie 4, ma i prossimi gli 80 li hanno superati e qualche settimana fa è uscito il loro 36esimo album in studio, For Again Tongues. Sono attivi dal 62 e ancora adesso fanno concerti e non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a risentire Satisfaction, o meglio I Get No Satisfaction, nella versione remix da DJ Vini, che dire, Rolling Stone.

Jagger 83 anni, Keith Richards 83 anni, Ronnie Wood solo 79. Eppure sono sempre lì, sulla cresta dell'onda, non mollano di un centimetro. E il loro rock, naturalmente, è leggenda. E chiudiamo con un artista italico. 36 anni fa, nel 1990, il trentenne Luciano Rocker da Correggio si presentava al mondo con questa scarica di energia pura. Chitarre tirate, voglia di riscatto e la voce inconfondibile di Ligabue. Anche in questo caso, volume al massimo, arriva Balliamo sul mondo in un dance remix del 2022.

0: anche per Ligabue una pura carica rock, un ritornello che ormai conosciamo tutti a memoria, un inno alla libertà, un invito a prendersi il proprio spazio e sognare alla grande. Un pezzo da ascoltare mettendo da parte ogni pensiero, lasciandosi trascinare da questa veramente bomba rock. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Remixland in generale, ma Remix Rock termina qui. Ma che viaggio abbiamo fatto oggi sulle nostre frequenze? Siamo stati raggiunti dalla carica e dalla storia del rock femminile, tra l'energia di Suzy 4 e la provocazione di Patti Smith. Poi abbiamo alzato il volume con la potenza pura degli AC/DC, la grinta dei Guns N' Roses, la ribellione di Vasco, l'esplosione grunge dei Nirvana fino all'esordio travolgente di Ligabue. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con me questa carica di musica. Restate sempre sintonizzati, la prossima volta torneremo ancora negli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:32 minuti.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Signori e signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo Wingjet 592, partenza per Venezia attraverso uscita d'imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta d'imbarco insieme a un documento di identità.
5: Il buongiorno con Emanuele.
6: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
7: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuele. Il comandante Emanuele Scida vi augura un buon viaggio.

Signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

fuori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign.

0: 18° volo del Buongiorno con Emanuel in questo anno 2023. Buongiorno con Emanuel, sì, è lui!
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.

in questo mese di ottobre, no, novembre. Che mese siamo? Lo so, l'ho detto poc'anzi, maggio, giusto? Siamo al 18° appuntamento. Sul calendario risulta maggio, però secondo me qualcuno ci inganna. No, no. Secondo me siamo ottobre-novembre, giù di lì, eh? Lo so, ragazzi. Ma speriamo di avere almeno un'estate bella, eh? Questo è quello, l'augurio, insomma. Tanto dura poco, purtroppo. Purtroppo per me, magari per qualcuno. Eh no, troppo caldo, sì, vabbè, però, dai. Dura così poco, appena appena 2 mesi, giù, insomma. Va bene, allora, intanto noi siamo in una situazione climatica ideale, quella, diciamo che magari potrebbe essere così perché siamo oltre le nuvole. Stiamo volando a 5.000 metri, giusto? O a piedi? No, a piedi nel senso piedi, tipo americano, no? Di volo, altezza. Allora, dunque, tutto bene qui da noi, adesso tra poco passeranno le nostre hostess, il nostro servizio è sempre quello migliore, vi offriranno tanta bella musica, poi ci saranno anche le rubriche come sempre, insomma ormai sono 23 anni, anche se le rubriche mi pare che vennero dopo comunque. Comunque avremo l'angolo dedicato al cinema, quindi con il nostro Luigi Riccio come sempre, io faccio sempre un veloce riassunto, abbiamo l'oroscopo della settimana, abbiamo la ricetta della settimana, abbiamo Dario Bordet, probabilmente da Milano, comunque lui è di là, c'è dalla mela, poi vediamo dove lo possiamo beccare. Per fortuna che in aereo lo possiamo fare, avremo quindi, l'ho già detto, l'oroscopo della settimana, sì, e poi si conclude con l'angolo dedicato, lo spazio, la rubrica dedicata alla moda, allo stile, allo stilista. Detto questo, con tanto tanto contorno di bellissima musica come sta andando in onda, potete richiedere anche il vostro brano, il numero, certo, regia, basso, un altro poco, ok, va bene così. Allora prendete nota, il numero è 331

843. Se voi mandate i vocali e mi date il consenso, noi lo mandiamo in onda, così potete fare il saluto, potete dare il vostro pensiero, qualsiasi cosa va bene. Mi potete mandare anche un altro, sono in aereo, che mi mandate un altro posto, non è che magari per me non è un problema. Il comandante sono io, zac, e cambio di rotta. A quel paese, all'altro, dove volete voi. Se basta il numero ve l'ho dato, potete anche scrivere. Ma certo, potete scrivere. Magari se non si fa in tempo lo prenderemo in volo e lo manderemo in onda al prossimo appuntamento. L'email, certo, anche quella, emanuel.radio@libero.it. E un grazie soprattutto a tutte le radio che hanno il coraggio. Mamma mia, ragazzi, ma veramente, cioè io non so come ringraziarvi di mandarmi in onda, ma con quale coraggio? È un rischio, ragazzi. Ascoltiamo Mahmood con Dorado.

dalla voce di Giorgia, ultimo suo lavoro con Ogni Chance Che Hai. E quante chance che abbiamo, dite la verità, quante chance che abbiamo, ma molte volte, spesso, noi italiani, insomma, siamo così, fannulloni, non usufruiamo delle chance. Allora, dunque, momento dei saluti, eh? Che ne dite? Che bello. Salutiamo un grande amico radioascoltatore, fans nostro assiduo, giornaliero, sempre, 28 ore su 24, ci ascolta. Si può dire 28? No, su 24 ore. Vabbè, esageriamo, dai, abbondiamo, come diceva una volta Antonio De Curtis. Totò. Salvatore, ciao, Salvatore Fabiano. Ci segue, ci ha mandato anche la foto come testimonianza. Eccola qua, che bella, ci ascolta sempre. Sempre. Ciao Salvatore, sei un grande, tu hai gusti, sì sì. Un salutone grande grande lo mandiamo anche insieme alla sua famiglia, alla sua compagna della vita Rossella, ovviamente tutta la famiglia che è stupenda. E poi mandiamo un salutone a un altro grande caro radioascoltatore assiduo, dalla mattina alla mattina dopo. E lui, Gianni Vendemmia, ciao, degli Angels of the Night, gli angeli della notte. Perché questi angeli della notte? Perché sono dance, perché fanno girare i dischi. E se volete saperne di più, contattate Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Bartabacchi Rendezvous. Eh sì, sì, è lui lì, Portico di Caserta, mi raccomando. Se andate, dite che ve lo mando io. Come fa? Cioè, mi ricorda qualcosa sta roba. Comunque Gianni, poi, mi raccomando, bonifico sempre sullo stesso posto, saltino, segue. Allora, dunque, se volete i vostri saluti a gratis, come si dice, a gratis, suona male però, cioè non suona male, non è corretto, però suona bene, cioè al contrario. Sto dando i numeri stamattina, 3 caffè sono, ok, tra poco ne arriverà sicuramente un altro. Allora, proseguiamo con la musica, perché sappiamo fare benissimo questo. Questo pezzo, ragazzi, è il caso di dire dance, Gianni Vendemmia, dance, Angels of the Night. Pegasus, Medusa.

gola come quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre, hai

Ma che bella questa canzone, Drew Evan Hopper, eh? Che ne dite? Che bella musica, siamo quasi a 30 minuti in volo, questo Buongiorno con Emanuele, siamo al 18° appuntamento del 2023, che poi le puntate non so se saranno 18.000 oltre, insomma, dalle origini, dovremmo fare di nuovi conteggi. Allora, dunque, tra poco, pochissimo, andremo in collegamento, quindi faremo un atterraggio veloce a Napoli, perché il nostro Luigi Riccio ci attende per sapere news riguardo al cinema. Intanto vi voglio offrire due rose, eh? Alle donne soprattutto, la proposta di Tiro Mancino.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione, in linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci qua in redazione, come dice la nostra bimba. E beh, insomma, il cinema ci vuole un cinefilo, eccolo qua. Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Emanuele, siamo pronti per un sì. Momento di cinema e passiamo con due film totalmente diversi tra di loro, ma mi piace voglio da vedere. Il primo è un film fra horror, fantascienza, sopravvivenza, un misto, si chiama 65 Fuga dalla Terra, un film che parla di esploratori spaziali, un capitano di una nave spaziale che purtroppo avendo avuto delle disgrazie in famiglia, la figlia con una malattia incurabile, lui si dà come si offre come volontario per andare nello spazio e cercare una nuova terra da vivere, visto che ormai la nostra la stiamo distruggendo e non c'è più possibilità. Nel va a andare con questa nave spaziale dove ci sono dentro persone tutte congelate, diciamo, in assistenza di controllo perché il viaggio sarà molto, molto lungo. All'improvviso sì. La nave avrà un incidente e cadrà su un pianeta molto strano. L'unico sopravvissuto sarà lui, e nel fare cercare all'interno di questa su questo pianeta troverà un'altra ragazzina invernata in una capsula che non è dello stesso pianeta, che all'età della figlia la prenderà sotto il suo sotto la sua ala protettiva, sì. Ma si scoprirà che quel pianeta è la Terra nel periodo mesozoico, dove c'erano i dinosauri, che lì dovrà affrontare e dovrà arrivare sopra una montagna dove c'è l'altra metà della propria nave per poter scappare con questa ragazza. Ci saranno degli attacchi continui di dinosauri, T-Rex, è un misto fra Jurassic Park.
1: Sì, infatti, la storia, diciamo che come stava andando all'inizio mi sembrava già di aver visto, perché ci sono vari film con questo argomento tema, che si parte dalla Terra perché non c'è più sopravvivenza, che si congelano ovviamente i viaggiatori all'interno, però varia un pochino perché poi c'è il Jurassic Park qui all'interno, insomma.
2: Esatto, diciamo, un po' fa capire che quando al periodo dei dinosauri il mondo sarebbe stato impossibile da vivere per noi esseri umani, perché ogni animale era velenoso, ogni pianta era molto pericolosa, i dinosauri, cioè tutti questi animali strani, ma ci saranno molti momenti di James Cameron dove si ha paura perché all'improvviso si sentono rumori strani, perché la parola del regista è stata non inquadrare molto spesso questi dinosauri perché sarebbe stata anche una spesa eccessiva per il film, già che aveva speso 91 milioni di dollari per farlo, ma si sentono in continua lontananza questi urli dei tirannosauri che inseguono queste due persone. La cosa che aggiunge pathos anche al film è che la ragazzina Koa non parla la lingua del capitano e si dovranno capire, ma alla fine è anche un film di famiglia, perché lui che è rimasto senza famiglia, senza la figlia, la ragazzina che è rimasta senza famiglia ma all'età della figlia del capitano, diventeranno una famiglia insieme, un film da vedere, un'oretta e mezza da passare fuori dal mondo, mettiamola un po' così, e ci fa anche capire che forse stiamo distruggendo troppo il nostro mondo e dovremmo stare
1: sicuramente
2: attenti, mettiamola un po' così.
1: Okay.
2: Secondo film, un tema molto più serio, film giapponese, Festival di Venezia, ha vinto parecchi premi. Il film si chiama Plan 75 e parla di un problema che molto spesso si fa finta di non vedere, un po' della vita degli anziani, ovvero in questo film si parla che c'è il problema che i politici non sanno come affrontare le spese per il mantenimento degli anziani, medicina. Allora cosa decide in questo Giappone? Il Plan 75, cos'è? Un suicidio assistito per gli oltre 75 anni, che viene menzionato e viene anche spinto con una ricompensa in denaro per chi accetta di seguire questo piano di morire a 75 anni. Ci sarà una ricompensa di 100.000 euro che verrà data alla famiglia, così in modo che forse conviene più dare tot di soldi al momento che poi mantenerli fino alla loro fine. Il film è molto toccante perché parla di questo argomento che può sembrare molto crudo. La regista, che è il suo primo film, diciamo, è una ragazza, Kien Hayakawa, parla di questo argomento molto crudo. Praticamente c'è questa plan, questa azienda che propone questa situazione, e all'interno c'è chi recluta gli anziani per fare questa risorsa, chi poi li segue telefonicamente come un telefono amico, e poi chi poi effettivamente farà la parte pratica. Nel percorso li terranno sempre con sé, però non si dovranno mai incontrare la persona anziana con queste tre figure, per evitare che si possa alterare poi il sì. pensiero alla fine di farlo. Però si riusciranno a vedere con uno scamotage. Il film fa vedere che sia i ragazzi e sia la persona anziana che decide fare questo plan 75, alla fine vivendo insieme iniziano a cambiare un po' idea. È un film molto toccante,
1: magari, diciamo, si preferirà appunto continuare a vivere, sicuramente, no?
2: Sì, no, diciamo che fa capire anche che c'è una vera piaga, che molto spesso i figli, i nipoti abbandonano le case di cure queste persone anziane a loro stesse, li lasciano così, oppure a volte è capitato sentire che alcuni anziani sono morti nelle proprie case perché nessuno più li andava a trovare, neanche si ricordavano, cosa bruttissima. E il film gioca su questo, non per far capire, all'inizio si può dire che la regista può essere molto cruda a pensare che a 75 anni si devono uccidere gli anziani, ma invece il film vuole parlare del contrario, che in un Giappone strano che decide di fare una legge del genere,
1: anche se oggi anche se oggi credo a 75 anni non è come 100 anni fa, insomma, si è ancora abbastanza.
2: Però purtroppo molto spesso si vede persone che mettono i propri genitori nelle case di cura e poi li vanno a trovare una volta all'anno.
1: Consigli anche per chi non ama i film orientali, perché hanno c'è da vedere, insomma, ecco.
2: Allora, io ti dico, l'ho visto per puro caso, ti dico la verità, stavo scegliendo. Sì. Mi sono messo lì a guardare, all'inizio ho pensato un film giapponese, sai, non abituato, e invece devo essere sincero, un film che parla di un argomento molto molto serio, in un modo anche molto diverso dal solito, perché questa signora che decide di aggregarsi a questo plan, lei lo fa con tutto ciò che i figli, i nipoti non la vanno a trovare, lei vive autonomamente, non è anche a fastidio agli altri, però decide di fare questo perché stanno una ricompensa, è tutto viene fatto gratis dallo Stato, cioè lei non deve pagare nulla per questa assistenza, anzi verrà pagata, e fa tutto questo poi per lasciare qualcosa ai nipoti e ai figli quando lei non ci sarà più.
1: Il titolo qual è, dicevi? Il titolo?
2: Plan 75 è un film devo essere sincero, è stato un film molto toccante,
1: che ha sorpreso per il fatto, appunto, come abbiamo detto, essendo orientale, magari si pensa un po' a quei film un po' pesanti.
2: Sì, noi siamo abituati ai film giapponesi con Karate, cose varie, invece è veramente molto più interessante, e poi l'argomento è molto interessante. Come si fa a abbandonare un proprio familiare, questo non si capisce.
1: È vero. Bene, allora, prima di salutarci, come sempre, piccola anticipazione riguardo ai momenti paranormali del prossimo Buonasera con Emanuel. Cos'è che ci anticipi?
2: Allora, cari Mauro, si parla sempre di un po' di argomenti, ecco, rientriamo un po' nel momento paranormale vero e proprio, dove si parla di entità. In alcuni luoghi del nostro mondo, mettiamolo così, si stanno verificando varie apparizioni di entità malvagie, sempre con l'anno del diavolo, che sarebbe questo, e chissà se è tutto unificato sulla stessa cosa.
1: Ok, perfetto, bene, quindi ti aspettiamo volentieri anche un po' al Buonasera con Emanuele, nella seconda parte, momenti paranormali con Luigi Riccio. Grazie Luigi, ti lasciamo alla tua Napoli, che anche come noi da tutte le parti, insomma, è un po' umidiccio, diciamo.
2: Sì, oggi sì.
1: Vabbè. Ok, ci sentiamo, una buon giornata, buon tutto Luigi, a presto, alla prossima.
2: Un buongiorno a tutti.
1: Ciao.

Hannah of the North, come si vuole, qui al Buongiorno con Emmanuel, come tutte le settimane. Oh, ricordiamo che, insomma, siamo al mese di maggio, ovviamente noi abbiamo scherzato poc'anzi con il fatto di ottobre, novembre, tra pochissimo sarà di nuovo, nel senso come l'anno scorso, giugno, questa è bella. E quando arriva giugno dobbiamo prepararci ad arrivare non solo agli aeroporti, alle stazioni, eccetera, con il buongiorno e il buonasera, ma arriveremo anche alla conclusione delle stagioni, mi raccomando, amici e amiche, quando è, vediamo, fammi guardare un attimo, dunque sarebbe la penultima settimana del mese di giugno, ascolteremo e andremo in onda con l'ultima puntata del Buongiorno con Emanuele e così via anche il resto. E vabbè ragazzi, 10 mesi all'anno senza non stop, come si dice, senza fermarci, per poi riprendere dopo carichi a settembre, wow, se Dio vorrà. Bene, detto questo, vi ricordo che fra poco avremo il collegamento meraviglioso, ma che dico, fantastico, della nostra esperta Astroan, che ci regalerà come sempre quello che diranno i pianeti e le stelle, che ci interessa davvero tanto. Nel frattempo, Gian Maria, prego, sì, grazie, si può accomodare. Andiamo con il brano Miglior Amico. Vai.

0: Dance Blue, pezzo molto bello, Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer. Bene, direi di andare con l'oroscopo, che ne dite? Eh? Oroscopo della settimana, grazie alla nostra esperta Astrova, la nostra Valnea, amica da sempre, sempre con noi puntualmente, al buongiorno con Emanuele, sempre, sempre, sempre. Bene, beh, io direi di augurarci, come faccio sempre, a tutti quanti noi una buona fortuna, vedremo un attimino cosa le stelle diranno e poi ritornerà con le chicche. Mi raccomando, non perdiamoci nulla.
1: Le stelle ti parlano. Le stelle ti parlano.
2: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorni.
3: Buongiorno da Astrolan e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, settimana insalita per gli affetti. Marte e Venere dissonanti non vi faranno trascorrere momenti sereni. Vi sentirete esigenti, critici e gelosi. Pazientate. Lavoro. Anche a livello lavorativo dovete essere indulgenti. Marte dissonante potrebbe farvi perdere la pazienza per uno nulla e rovinare il rapporto con colleghi o collaboratori. Toro, amore, i pianeti dell'amore vi guardano benevoli, regalandovi momenti davvero esaltanti accanto alla persona amata. Lasciatemi andare alle gioie dell'amore e non ve ne pentirete. Lavoro. Sul fronte professionale tutto procede bene. Giove, Sole, Mercurio e Urano nel segno indicano grossi cambiamenti e novità in arrivo. Sarete apprezzati non solo per le idee innovative, ma anche per il carattere armonioso ed ottimista. Gemelli, amore, l'armonia e l'ottima intesa con il padre vi accompagneranno per tutta la settimana. Vi sentirete molto accoglienti e solidali e ciò farà di voi ottimi compagni di vita. Lavoro. I rapporti con colleghi o collaboratori saranno molto positivi. La vostra creatività contagerà gli altri che vi seguiranno nelle vostre idee geniali. Cancro, amore, Marte e Venere ancora nel vostro segno vi esortano a vivere in completa libertà la vita sentimentale. Sensualità e romanticismo viaggeranno a braccetto per la gioia vostra e del partner. Lavoro. Sarete dinamici e brillanti con idee fuori dalla norma che saranno approvate da chi di dovere. Leone, amore, le vostre energie saranno basse e la vostra mente rivolta verso altri lidi. Dovrete evitare ogni eccesso, sia fisico che mentale, e riposarvi più che potete. Lavoro. Vi sentirete confusi, la vostra testa non girerà come vorreste e ciò potrebbe preoccuparvi a non riuscire a svolgere i vostri compiti. Fate solo ciò che è strettamente necessario e rimandate di qualche giorno gli impegni importanti. Vergine, amore, Eros e romanticismo viaggeranno a braccetto per la gioia vostra e del partner. Questa sarà la settimana giusta per fare progetti per il futuro della coppia. Lavoro. Mercurio e Sole vi aiuteranno a svolgere i vostri compiti nel migliore dei modi. Se avete dei progetti da presentare a chi di dovere, fatelo ora. Bilancia, amore, Venere e Marte contrari vi renderanno molto acidi e critici nei confronti della persona amata, che se troppo risentita non ve le manterrà a dire. Placatevi. Lavoro. Avrete qualche difficoltà nel portare avanti i vostri impegni a causa di diversi pianeti contrari. Cercate la collaborazione di colleghi o collaboratori di cui vi fidate. Scorpione, amore, il rapporto affettivo sarà protetto da Venere e Marte che vi guardano benevoli dal segno del Cancro. Evitate le discussioni perché con Mercurio contrario approdereste solo a delusioni. Lavoro. Sarà una settimana faticosa da affrontare. Poco lucidi mentalmente e con una favella scarsa non riuscirete a coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Orientatevi verso l'organizzazione del quotidiano. Sagittario, amore, i pianeti dell'amore sono in posizione neutra. Possiamo dire che la settimana trascorrerà tranquilla. Solo i nativi della prima decade dovranno capire se la relazione che stanno vivendo è ancora degna di fiducia. Lavoro, settimana da dedicare alla riorganizzazione del lavoro. Portate a termine i sospesi e poi aggiornate l'agenda con le nuove priorità. Capricorno, amore, le relazioni, anche le più solide, potrebbero risentire dell'opposizione di Venere e Marte. Sarete distanti dal partner, poco accoglienti e non in grado di comprendere le sue esigenze. Lavoro. La settimana si presenta con ottime prospettive di avanzamento o raggiungimento degli obiettivi. I pianeti in Toro faranno il tifo per voi, fornendovi ottimismo, lucidità mentale, cambiamenti e fortuna. Acquario, amore, avrete qualche difficoltà nel comunicare al partner i vostri sentimenti e pensieri. Mercurio dissonante non vi aiuterà ad essere chiari e comprensibili. Evitate di scrivere o dire cose di cui potreste pentirvi. Lavoro. Sole e Mercurio Mercurio dissonanti non vi aiuteranno nel portare avanti i vostri compiti. La vostra testa non ragionerà in modo decente e soprattutto non riuscirà a concentrarvi. Siete assai vicini allo stress, quindi riposate di più e rimandate le questioni importanti. Pesci, amore, siete i favoriti dello zodiaco. Venere e Marte vi strizzano l'occhio, rendendo la vita sentimentale un vero piacere. Il padre si riterrà fortunato avervi accanto. Lavoro, combattivi come non mai, saprete dimostrare il vostro valore e professionalità con un progetto da presentare nei prossimi giorni. Sarà ben accolto e riceverete anche l'aiuto di colleghi o collaboratori. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astival.
4: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
5: 1983.

0: ed era il lontano 1983, quando girano certi dischi mi viene una nostalgia, cara bimba mia, che non ti dico.
1: Eccola. Dai, la nostalgia lasciamola perdere.
0: Sì,
1: dai,
0: ma lo fa apposta. La regia lo fa apposta perché dice devi soffrire, sì, devi ricordare, devi fare. Vabbè.
1: Che poi arriva, sai, tutto per
0: sì,
1: venire.
0: Sì, ma poi è una certa. Vale, hai notato che è una certa ancora di più, si fa più forte, no? Questa cosa.
1: Sì. Ma allora ascolta, Io se ascolto una diciamo una canzone così, sì, mi vengono dei ricordi, sì, però in genere io non vivo di ricordi.
0: No, questo no. Mentre

0: No, io a me
1: certo, mi accade solo quando sono qua, e siccome sono incuffiato, concentrato, quindi praticamente sono avvolto da questo, non è che ho tante chance, automaticamente c'è la ballicchio anche, però alla fine sai cosa c'è di bello? Sono tutti bei ricordi, perché la musica, no, ti lascia sempre. Va bene, Val, senti, come chicche, come siamo messi, eh?
0: Allora, ci sono delle novità e partiamo subito con l'Ariete, al quale consigliamo di pazientare, non fare colpi di testa perché saranno un attimino nervosetti. A fine settimana arriva Marte a consolarvi, quindi andate piano, per il momento state buoni e, se potete, tranquilli. Per quanto riguarda il Toro, sarà una settimana fantastica, hanno ben 4 pianeti nel segno, tra cui Giove, e saranno dei protagonisti in assoluto, devono agire ora, non rimandare a domani perché sarebbe tempo perso. Per quanto riguarda invece i Gemelli, avranno delle relazioni creative sia a livello, diciamo, sentimentale che sociale, e dovranno appunto coltivarle con amore e sincerità, perché queste nuove amicizie saranno veramente oro, per loro saranno oro. La loro creatività e solidarietà saranno compresi e approvati da tutti coloro che gli stanno accanto. Per quanto riguarda il Cancro, positività in tutti i sensi, perché loro hanno 2 pianeti nel segno, Marte e Venere, e poi ne hanno ben 4 dal segno amico del Toro, che li esorteranno a portare avanti diversi impegni con dinamismo e successo, e devono farlo perché anche loro avranno Giove ben messo, cioè che li guarda con un occhietto di riguardo, eh? Per quanto riguarda il Leone invece, amici miei, avete energie basse da centellinare a dovere, mentre gli altri hanno, diciamo, 4 pianeti a favore, voi li avete contrari, che vi bloccheranno i progetti, dovete quindi volare basso. Poi tra qualche giorno la situazione inizierà a sbloccarsi, per il momento anche voi, come gli Arieti, dovete stare tranquilli. Per quanto riguarda la Vergine, ragazzi, finalmente la fortuna inizia a girare? Sì, perché va benissimo a livello sentimentale, in quanto c'è Marte e Venere nel segno amico del Cancro, che quindi, diciamo così, vi guarda con gli occhietti a cuoricino. E poi adesso avete anche Giove, che dal segno del Toro vi strizza l'occhio, quindi dal segno del Toro avete Giove, Mercurio, Sole e Urano, okay. 4 pianeti che vi spromeranno a fare delle cose, e le dovete fare, perché avete la fortuna che comincia a farsi sentire. Bene. Quindi va bene così. Finalmente, dopo tanti mesi di sfortuna, adesso un po' di fortuna c'è.
1: Come si dice, quando ce vo.
0: Esatto.
1: Così detto un po' al sud, esatto, sai com'è, no? Esatto. Con un tocco su di sé.
0: Ogni tanto,
1: dai, ci vuole.
0: Noi non è che prendiamo tutti i giorni.
1: No, vabbè, certo. Vabbè, chiaro. Io intanto mi è arrivato il terzo caffè, Val, se vuoi posso offrire, non so, vai.
0: Guarda, io ho la tazzina del secondo.
1: Ci ho fatto una giratina adesso, mi hanno portato il caffè, mi hanno fatto segno con la mano, guarda che devi girare. Dico che okay, lo faccio. Va bene.
0: Anche
1: dai.
0: Perché poi se lo bevi è
1: amaro. Insomma, amaro non lo preferisco, no, io sono. Lo bevo dolce.
0: Esatto, quindi devi girarlo per forza.
1: Per forza. Ok, scusami se ti ho interrotto, vai.
0: No, niente, no, figurati, un piccolo break, certo, va bene anche a me. Siamo alla bilancia, ragazzi della bilancia, le turbolenze saranno da contenere per evitare di coinvolgere anche gli altri nei vostri momenti isterici. Non ho un'altra parola per definire il vostro momento, sarete isterici, poche storie, quindi dovete fare attenzione, perché il partner non si farà intimorire, e chi ci rimetterà sarete voi, quindi datevi una controllata, per favore. Scorpione, ottimi saranno i rapporti sentimentali, perché anche loro hanno Venere e Marte che li guarda in modo favorevole. Per il resto però sarebbe meglio volare basso, evitare, perché loro, gli amici dello Scorpione, hanno i quattro pianeti di cui dicevo prima in opposizione, quindi difficilmente riusciranno ad avere successo, la favela non funzionerà, le idee saranno offuscate, quindi per cortesia volate basso e godetevi l'amore. Poi arriviamo al Sagittario. Amici del Sagittario, evitate inutili affaticamenti, avete molti pianeti in posizione neutrale e la settimana trascorrerà abbastanza tranquilla, ma c'è lo stress dietro all'angolo che avanza e che potrebbe colvervi di sorpresa, quindi dovete riposare perché avrete più avanti altri momenti per agire, quindi anche voi state tranquilli per favore. Capricorno, emotivamente distanti a causa di Venere e Marte in opposizione. Capricorno invece ha appunto questi due pianeti dell'amore in opposizione, quindi li guarda male proprio. A livello sentimentale le cose non andranno benissimo e voi dovrete volare basso. Meglio invece andrà a livello lavorativo, perché ora il Capricorno avrà anche Giove che dal Toro lo guarda con benevolenza. E quindi è ora anche di iniziare a progettare per il futuro. Quindi diciamo che per il Capricorno va male a livello sentimentale, ma va bene a livello lavorativo e sociale. Arriviamo all'Acquario, stress in arrivo, mente annebbiata dai troppi pensieri, le forze fisiche e psichiche ai minimi termini. Dovete riposare, avrete nel prossimo futuro anche voi momenti migliori, però per il momento va male. Per quanto riguarda infine i pesci, per i pesci invece va tutto bene, saranno amati dalle stelle sia a livello affettivo che a livello lavorativo, praticamente non hanno un solo pianeta contrario, cioè rendiamoci conto di questa cosa, quindi gongolate tutto, sì. E fate quel che più vi piace, ottimo. Avrete sempre il favore delle stelle.
1: Anche i pesci fortunati, diciamo, insomma, questa settimana
0: dai ogni tanto
1: ci vuole, ci vuole, dai. Ok, bene Val, io ti ringrazio davvero di cuore, ti lascio la tua meravigliosa isola che la Sardegna, come ogni tanto voglio ricordare spesso. Con te ci risentiamo settimana prossima, mi raccomando, come sempre.
0: Perfetto,
1: stesso orario,
0: okay.
1: Stessa radio, fai la brava, lo so che tu la sei, ma giustamente te lo ricordo.
0: Stesso mare, okay. Non so se farò la brava questa settimana, oggi.
1: So. Ma sì, dai, ogni tanto falla. Sì, come si dice, non lo so, aiutami, trovo un vocabolo ideale.
0: Concederò qualche follia.
1: Ecco, vai con la follia e vai, mi raccomando però, il giorno dopo svegliati. Va bene, perfetto, grazie Val, un abbraccione.
0: Ciao Val.
1: Bene, allora con Val l'oroscopo si conclude così, per quanto riguarda le chicche, è arrivato il momento della richiesta e noi accontentiamo subito il nostro Salvatore Fabiano, con grande piacere. Risaluto quindi Salvatore, risaluto la sua famiglia, risaluto tutti. Il brano che ha richiesto Gianni Morandi e Giovanotti con Evviva!

0: Evviva, evviva, arrivano tanti tanti messaggini qui al 331-8280-843. È arrivato un vocale che adesso noi lo mandiamo in onda. E beh, è una nostra cara amica che ci segue anche da sempre, insomma, da un bel po', è la Patrizia da Bologna. Un abbraccio forte forte. E beh, a me fa sempre tanto tanto piacere perché ci segue quando può. Al buongiorno con Emanuele un po' meno perché è sempre impegnata, ovviamente, ma la sera del buonasera è sempre presente. Dall'inizio alla fine, beh, se è tanta, è tanta. Allora, ascoltiamoci questo salutino da parte della nostra Patrizia. Vediamo, io a dire il vero, e lei lo sa, l'ho già detto, non lo preascolto mai perché ho fiducia. So che, insomma, sicuramente sarà bello. Quindi per la prima volta l'ascolterò insieme a voi quest'oggi. Vediamo un attimo.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Sono riuscita stamattina anche ad arrivare con la canoa perché qui a Bologna sta piovendo ininterrottamente. E ora sono all'ascolto, quindi saluto te, saluto Luigi che ho ascoltato prima e saluto Anna quando ci sarà, saluto tutti e faccio un augurio di cuore a tutte le mamme visto che oggi è la loro festa. Un bacio a tutti e a presto, ciao.

Rocco Hunt con Non litighiamo più, che bello. Allora, che bello non litigare, che bello nel senso che bella musica oggi. Intendiamoci. Allora, conta la rovescia. Sì, 10, 9, 8, 7, 6, perché fra poco avremo Rita Monastero, quindi spazio al gusto, alla cucina buona, quella perfetta. La nostra Rita chissà oggi cosa ci regalerà. Rita Monastero che giunge dalla Rai, grande amica qui della nostra emittente ed è sempre un piacere. A proposito di radio, un salutone a tutti coloro che stanno ascoltando la radio, quella giusta, quella bella, perché se l'avete scelta avete del buon gusto. Sì sì. E io ringrazio ovviamente tutti coloro che mi mandano in onda, coraggiosamente sono degli eroi, io li considero così, quindi dall'editore al regista. Allora andiamo avanti, quindi in procinto di collegarci con la nostra Rita, andiamo con Pretty Pink, Dan Solisle con Miss You.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Buongiorno con Emanuele. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
2: Beh, quando arriva questo momento, o Rita Monastero o niente. Buongiorno Rita.
3: Buongiorno. Eccola qua. A te e a tutti gli amici che ci ascoltano ogni settimana.
2: Da Roma con umidità, mi pare,
3: ma
2: giusto?
3: Parecchia. Ma parecchia proprio, guarda, non se ne può più.
2: Allora io ho fatto una battuta poc'anzi.
3: Io sono sommersa dai bucati che devo fare, che devo stendere.
2: Allora
3: che devo
2: io ho creato. Cara amica mia, ho creato, siccome sono divertente, anche se sono una certa, sai, insomma, mi diverto. Allora, nel momento in cui stavo facendo appunto qui, insomma, lo speaker, no, il conduttore, creo una locandina dove ho scritto il mago, come si chiama? Non il mago, il maestro, quello cinese, Yagi, com'era il nome? Aspetta un attimo, fermati regia che c'è questa musica di un film, insomma, un cinese, un maestro di Kung Fu, no? Che faceva, passa la cosa, togliela, io ho messo. Apri l'ombrello, chiudi l'ombrello, apri il maglione,
3: certo.
2: Togli il maglione.
3: Questo cambio di stagione,
2: esatto, sì, ormai siamo così, siamo così. Esatto.
3: Insomma, siamo messi malati,
2: male. Comunque, detto questo, che noi ci facciamo anche un pochettino gli affari nostri ogni tanto, sai. Cos'è che ci prepari oggi?
3: Guarda, oggi penso alla primavera che non sta arrivando e quindi ai picnic che non stiamo facendo. Però hai visto mai? Prima o poi li faremo magari, no? Poi arriverà il caldo tutto in una volta e quindi ci porteremo queste cose di cui vi parlo oggi, ce le porteremo in barca o in spiaggia. Allora vi propongo delle mini tortine, diciamo tipo dei muffin così salati, una ricetta che ho messo a punto io con gli ingredienti che mi piacciono, quindi il pesto, la ricotta, la pancetta. Allora, molto semplice, cosa dovete fare? Mi dovete prendere 250 grammi di farina, lì dovete lavorare con due uova, poi aggiungerete 150 grammi di ricotta, una bella ricotta vaccina, mettete una cinquantina di grammi di formaggio grattugiato, poi aggiungete il lievito per torte salate, diciamo una mezza bustina sono circa 8 grammi, poi mi mettete un bel cucchiaino di sale, sono 5 grammi, aggiungete della pancetta affumicata, una cinquantina di grammi, tutta a dadini piccoli, e poi dovete diluire semplicemente tutto con il latte che ci vuole. Ora mediamente stiamo parlando di 200 grammi, 200 ml di latte, ce ne può volere magari un po' di più, questo io non ve lo so dire perché dipende da quante erano grandi le uova, oppure che ti devo dire quanto fosse densa anche la ricotta che avete utilizzato, comunque fra i 200 e i 250, un po' di pepe, e poi avete due opzioni: o versate tutto in una tortiera grande, diciamo, e quindi cuocete questo composto come una torta salata, oppure se volete fare una cosa più garbata, delle monoporzioni, versate negli stampini da muffin, sapete ci sono proprio i pirottini di carta, quelli da muffin, versate lì dentro e poi infornate a 190 gradi per un tempo di cottura che varierà in relazione alla pezzatura, cioè se avete cotto gli stampini monoporzione da muffin naturalmente ci metteranno meno tempo e dovrebbero essere pronti in una quindicina di minuti, mentre la torta grande cuocerà in almeno 10 minuti di più, possono andarsene un 25 minuti, certo. Buoni, forse anche fate la prova a stecchino, okay, come sempre, okay. Va bene?
2: Perfetto.
3: E quindi vi ritrovate alla fine un muffin sfizioso oppure una torta sfiziosa. Mm-hmm. Potete aggiungerci anche in questo composto del formaggio a dadini, mm-hmm, se ce l'avete, se vi piace, può mm-hmm essere una provola affumicata, mm-hmm, un formaggio deciso, diciamo, un sapore ben importante, perché questa è una bella torta, diciamo, saporita, perché ci sono tanti ingredienti, c'è la pancetta, un po' di noce moscata, okay. Ci sta bene. Potete aggiungere il pesto.
2: Pure.
3: Una bella cinquantina di grammi di pesto in questo impasto. Perfetto. Vi darà una sferzata primaverile.
2: Beh, abbastanza, quindi, abbastanza ricco e buonissimo, già immagino, insomma, tutti questi, no, sapori.
3: Ma guarda, è molto capriccioso, lo chiamo io,
2: sì,
3: come,
2: sì,
3: impasto,
2: vero, vero,
3: nel senso,
2: vero,
3: è un impasto, no, capriccioso,
2: capriccioso, capriccioso è l'ideale, è l'ideale, certo,
3: vero?
2: Sono d'accordissimo,
3: ecco. Mio marito dice che sono io capricciosa.
2: Nella vita lo sei? Adesso ti faccio una domanda.
3: Sì. Io sono stata una bambina, credo, capricciosetta.
2: Vabbè, forse anche vabbè, capricciosetta, però ti immagino molto precisa, molto severa anche con te stessa, credo, no?
3: Sì, sì, sono stata una bambina incredibilmente, non lo diresti guardandomi oggi, anche un po' solitaria. Avevo sono cresciuta piena di fratelli, sorelle, insomma, eravamo tanti, però io giocavo da sola, perché sai quando sei un po' la figlia di mezzo.
2: Sì, sì, ma sai una cosa che io guarda, mi hai fatto ricordare adesso, forse non l'ho mai detto. Io sono stato figlio unico, non avendo mai, cioè non avendo avuto nessun fratello, e io giocavo, sapevo giocare, mi divertivo tantissimo da solo, cioè io fantasticavo tantissimo, cioè ero solo fisicamente, ma non ero solo, perché immaginavo, no, tanti personaggi, lo ricordo bene. Poi sai, giocavo, mi ricordo quando ero piccolo, avevo centinaia e migliaia di quei pupazzetti, quelli piccolini, soldatini, allora creavo delle guerre, cioè delle cose, fantasia. E poi quando giocavo con gli amici, adesso un attimo e poi concludo, ti lascio tranquillamente.
3: Ma perché?
2: Allora,
3: bello,
2: praticamente bello, così, bello, no? Bello. Quando giocavo poi con i compagnetti, poi organizzavo tutto tipo scene da film, perché avevo talmente tanta fantasia che non è che giocavo così giusto per, ci cioè organizzavo proprio le sceneggiate, cioè qualcosa
3: un di regista,
2: un regista, sì, sì, fantastico.
3: Comunque, vedi, questo ce l'abbiamo avuto in comune, sì, perché sì, appunto sì, io, pur essendo nata in una famiglia, insomma, numerosa, giocavo da sola, e proprio perché c'erano i miei fratelli più grandi, facevano banda fra di loro,
2: sì, sì,
3: e io ero più piccola, quindi l'altra, quella dopo di me, era troppo piccolina, e io giocavo sola, io so stare molto bene da sola,
2: da solo, sì,
3: nello stesso tempo adoro stare in compagnia, quindi devo dire, crescere
2: rimane da sempre, cioè noi riusciamo,
3: esatto,
2: noi riusciamo a stare in compagnia divertendoci e facendo divertire, e nello stesso tempo, se siamo
3: da soli,
2: stiamo anche bene, cioè non abbiamo problemi,
3: infatti,
2: assolutamente.
3: No, io adoro anche stare da sola, mi piace, ci sono persone che non ci sanno stare da
2: vero,
3: sola,
2: vero, vero, vero, ma io ho letto da qualche parte pure che le persone che riescono a stare da sole così, adesso voglio dire una cosa a favore nostro, sono anche le persone intelligenti, cioè le persone
3: almeno ce lo diciamo noi,
2: sì, sì, ce lo diciamo, dai, tanto non ci ascolta nessuno, quindi siamo noi, va bene, ecco. Ok, grazie. Che segno sei? Io non ne capisco.
3: Io sono
2: gemelli. Io sono
3: una felice gemella, gemella.
2: Non so se tu lo sai, sono della Vergine, quindi non so
3: mio marito
2: se...
3: è della Vergine.
2: Hai visto? Noi siamo belle persone,
3: precisi.
2: Un altro complimento,
3: precisi,
2: ce lo facciamo.
3: Diciamo.
2: Sì, è vero. Infatti non me ne rendo conto, che sono certe volte mi dicono però come sei pesante, perché sono pignolo su certe cose, no? Non ci riesco a essere diversamente, non lo so.
3: Ma io guarda, penso che i segni zodiacali abbiano effettivamente un loro significato, cioè che influiscano veramente sul nostro modo di essere,
2: certo.
3: Perché io mi rendo conto, sono una vera gemelli, sono, sai, tutto quello che si dice nel bene e nel male dei gemelli io ce l'ho.
2: Perfetto.
3: Ne sono consapevole,
2: okay.
3: Ti dirò, mi piace pure essere così.
2: Va bene, Rita, è stato davvero un piacere oggi in particolar modo, lo devo dire.
3: Una bella chiacchierata,
2: detta tra
3: amici.
2: Perché come dico sempre, io con la nostra squadra del buongiorno, anche del buonasera, Rita, noi ci sentiamo solo in diretta, non è che ci sentiamo in privato, quindi facciamo
3: tutto
2: in diretta, prendiamo il caffè, facciamo l'aperitivo, quattro chiacchiere. Va bene,
3: certo.
2: Rita.
3: E poi tra l'altro diciamolo, non ci siamo neanche mai incontrati fisicamente.
2: Vero, però
3: ci conosciamo proprio di
2: davvero
3: persona.
2: Da tanti anni e mai di persona, che fantastico,
3: incredibile.
2: Però io verrò lì cara, non ti preoccupare, la prossima volta che verrò a Roma ti beccherò, ti devo chiamare, ci andiamo a mangiare qualcosa fatta da Rita Monastero,
3: certo.
2: E soprattutto da Rita Monastero, altrimenti non ci vengo,
3: ecco.
2: Ok, allora Rita, questa settimana ti vediamo in qualche TV,
3: no,
2: qualcosa?
3: Io continuo per adesso, dalla prossima mi vedrete in TV, per questa settimana sto organizzando degli eventi privati, quindi
2: va bene, con piacere Rita, un abbraccione e
3: bacioni,
2: tante belle cose, un abbraccio,
3: a presto,
2: ci sentiamo, ciao,
3: bacioni,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
4: 1991.

Esatto, un briciolo di allegria. Mina, la grande Mina con Blanco. Ragazzi, bel duo, scelto bene. Allora, tra poco, altro collegamento con il nostro direttore da 24orenews.it. Mi raccomando, bellissima rivista, stupenda. L'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia, il nostro meraviglioso e invidiato paese del pianeta, piccolino come dimensioni, ma grande non solo di cuore, ovviamente questo lo sappiamo ormai, è storia, ma grande con produttività, abbiamo tutte di più, e il nostro Dario Bordet ci fa viaggiare in questo. Allora, tra poco il collegamento come sempre, 24 ore news. Nel frattempo andiamo con un brano musicale, perché noi sappiamo fare sicuramente anche molto, soprattutto questo. Vai, regia.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccoci, dopo una settimana avevo nostalgia di sentire il nostro direttore Dario Bordè. Buongiorno Dario.
3: Buongiorno, oggi mi trovi un po' acchiappato.
2: Un po', che beh, sei anche tu, sei anche tu come noi, un essere umano normale, perché fino a qualche giorno fa pensavo che tu fossi un extraterrestre, perché non ti fermi mai, cioè sei una macchina, proprio una pazzesca.
3: La colpa è di Napoli, ebbene sì, mi sa che mi sono spogliato un po' troppo, insomma, su sto terrazzo sì, sembrava caldo, invece vabbè. Poi anche da quelle parti andremo a creare una grande storia italiana, ma avremo modo di parlarne perché inizieranno i lavori esattamente a Sant'Egidio del Monte Albino a settembre con un grande poeta paroliere italiano, Agnello Michele Califano. Ho surdato innamorato, ovviamente non lo dico bene.
2: Sì, vabbè,
3: Serenata Surriento, Ninì Tirabuscio. E io lì dovrei essere il direttore artistico. Voilà, non diciamo di più, ma racconteremo.
2: Bello, bello.
3: Adesso siamo qua con una grandissima eccellenza. Questo faceva parte un po' del colore. Stiamo per collegarci con un brand incredibile a livello mondiale. Parleremo del brand Midea, che ovviamente è anche presente in Italia, e noi abbiamo incontrato durante la settimana del design milanese, presenti ovviamente al fuori salone con i suoi condizionatori, la gamma dei piccoli e grandi elettrodomestici e le proposte da incasso all'evento A Casa Ovunque, dove abbiamo pure sbocconcellato, si direbbe. Abbiamo incontrato il General Manager Italia, il dottor Alberto Di Luzio. Dal 2019 ha visto crescere il fatturato, merito anche ad Alberto, del 100% negli ultimi 3 anni, soprattutto di Master Kitchen, del gruppo Midea, questo colosso cinese nel mondo, leader nel settore della home appliance e nel trattamento della aereazione. Fondata nel lontano 1968, è presente oggi in più di 200 paesi, più di 166.000 dipendenti dislocati in tutto il mondo. Al dottor Di Luzio, Alberto, che è qua con noi, chiediamo il vostro brand. Alberto, innanzitutto buona
2: buongiorno dottor Luzio,
4: buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Insomma, questo brand, raccontaci, ci diamo del tu perché è un paio di volte che lo incontro, ormai siamo diventati quasi amici. Vabbè, il vostro brand, Midea.
4: Guarda Dario, anzitutto hai fatto una grandissima presentazione e ti ringrazio. È il secondo anno che partecipiamo a questo fuorisalone, devo dire, per noi una grandissima vetrina, non soltanto per i consumatori ma anche per gli addetti ai lavori, perché comunque essere presenti nel Design District significa incontrare architetti, designer e quindi raccogliere un po' anche i loro spunti, i loro feedback sulla nostra gamma di prodotti. E Midea è un marchio un po' a 360 gradi. Il payoff di Midea è Make Yourself at Home. Noi vogliamo far sentire i nostri consumatori a casa e quindi cerchiamo di dare una risposta, una soluzione per tutte le esigenze della casa, dal condizionatore all'elettrodomestico grande o piccolo che sia, insomma per farci sentire un po' più diciamo così dentro casa, in questi anni dove la casa l'abbiamo vissuta un po' di più, ecco, rispetto forse a prima.
3: Ecco, tra l'altro io diciamo ho visto questa piastra veramente incredibile con aereazione diciamo incorporata, insomma questo Master Kitchen, ce ne vuoi parlare? Abbiamo tante radioascoltatrici in sintonia.
4: Master Kitchen è uno dei brand della nostra, del nostro portafoglio, ed è il brand dedicato al mondo della cucina. Con Master Kitchen abbiamo appunto tutte le soluzioni, forni, piani cottura, e quest'anno abbiamo allargato la nostra gamma sia sul comparto dei frigoriferi, quindi abbiamo tantissime soluzioni sui frigoriferi, e poi abbiamo mostrato durante il salone, il fuori salone, anche questo piano cottura induzione con la cappa integrata, che è un trend degli ultimi anni, e un nuovo forno molto accattivante dal punto di vista del design, ma anche con delle nuove funzioni come la funzione air fryer, quindi che ti permette di avere questa frittura d'aria, che è un altro dei trend salutari che negli ultimi anni si sta imponendo nel mondo dell'elettrodomestico.
3: Ecco, un'idea sempre attenta alle novità. Tra l'altro, carissimo, ma mi piaceva questa piastra, nel senso che quando uno alle volte mette sul latte sul fornello, poi se ne va in giro. Insomma, questa piastra si spegne, se esce un gotto si spegne.
2: Quindi appena
3: è una
2: sente...
3: piastra che va bene per me.
2: Per i distratti è l'ideale, soprattutto per quelli che vanno sempre di corse, che fanno mille cose. Ottimo, davvero. Dobbiamo andare a dare un'occhiata. Mi sono incuriosito anch'io.
3: Poi poi vi daremo il portale, comunque www.midea.com.it, e lì vedete tutta la produzione. Ecco, ad Alberto chiediamo questo discorso diciamo innovativo, dove lo troviamo in Italia, in quali supermercati, in quali negozi, insomma, trovare i vostri prodotti?
4: Noi ormai siamo presenti un po' in tutti i canali di vendita. Con il marchio Master Kitchen abbiamo un po' messo la nostra attenzione principalmente nel mondo della cucina, come dicevo, quindi tutti i rivenditori di cucina. Abbiamo iniziato delle collaborazioni anche con dei produttori di cucina, quindi questo è anche molto importante. L'occasione del Fuori Salone è stata un'occasione per noi importante, perché abbiamo anche presentato la nostra gamma Midea per gli elettrodomestici da incasso. Questa gamma la stiamo lanciando proprio in questi giorni in partnership con un grandissimo rivenditore che è Mondo Conveniente, quindi sarà una partnership esclusiva con loro, e quindi troverete già nei prossimi giorni i nostri elettrodomestici lì, e poi tutto il resto della gamma in tutti i grandi rivenditori e i rivenditori di prossimità di elettrodomestici e di elettronica di consumo.
3: Bene. Alberto, in Italia quanti collaboratori siete del gruppo Midea?
4: Oggi vantiamo un team di oltre 80 persone, più che raddoppiato direi negli ultimi 3 anni, perché comunque la crescita che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni è stata una crescita che sicuramente è stata permessa anche da un mercato che è cresciuto, ma anche e soprattutto dallo sforzo del team, dai risultati che il team è riuscito a portare. Io sono molto orgoglioso del team che abbiamo costruito. Stiamo continuando a investire molto sulle persone in termini di formazione, in termini anche di accrescimento e arricchimento del loro percorso professionale, e sono convinto che stiamo scrivendo una bellissima storia con un team sempre più allargato anche per i prossimi anni.
3: Effettivamente devo sottoscrivere quello che hai detto, perché veramente, a parte te, ho conosciuto un po' tutto il management, devo dire persone molto qualificate, poi se gli sottoponi un problema te lo risolvono, insomma mi piacerebbe, e voilà, anche perché insomma noi se no devi andare a scartabellare tutto, invece voi siete sempre pronti alla soluzione giusta. Ecco, utilizziamo il mezzo, perché diciamo Midea, facciamoci un po' di promozione.
2: Sì, infatti io mi stavo tutto. Ecco, stavo infatti essendo io collegato qui dalla Calabria, stavo pensando che siccome mi servirebbero, a dire il vero, dico veramente, 3 mi pare climatizzatori per prima di quest'estate, insomma, quindi l'idea devo andare a vedere ti giuro, guarda, non sto dicendo, sono incuriosito,
3: adesso sono all'avanguardia,
2: preferisco devo andare a vedere un po' in zona, in provincia, quindi possiamo trovarli in vari negozi. negozi, dottor Luzio, cioè in varie, diciamo,
4: assolutamente sì.
2: Ok, perfetto.
4: Assolutamente, okay. Assolutamente sì. Midea è il primo produttore al mondo di condizionamento. Noi produciamo condizionatori non soltanto a marchio Midea e ad altri marchi che abbiamo nel nostro portafoglio, ma forniamo i nostri condizionatori anche ad altri produttori.
2: E per riconoscerli, dottore, mi perdoni, per riconoscere per esempio un prodotto appunto da Midea verso un'altra azienda, c'è un particolare, c'è qualcosa, oppure dobbiamo andare sulla conoscenza?
4: Sono piattaforme che noi sviluppiamo direttamente su commessa, su diciamo indicazioni del produttore, quindi è un po' difficile andarle a riconoscere. Sì. Diciamo che il grande focus è quello che poi noi stiamo sviluppando, soprattutto in termini di innovazione, lo facciamo innanzitutto con i nostri marchi. Noi, per darvi un'idea, noi fatturiamo circa oltre 50 miliardi in tutto il mondo e investiamo circa il 3,5% in innovazione, in sviluppo di prodotto. Certo. E questo fa sì che abbiamo una leadership dal punto di vista del prodotto molto molto forte. E per noi questo è uno dei pilastri della strategia di gruppo, e soprattutto su prodotti come il condizionamento devo dire siamo davvero all'avanguardia. Abbiamo una qualità superiore, abbiamo una gamma di prodotti molto molto vasta. Come dicevo prima, siamo in grado di rispondere un po' a tutte le esigenze. Ottimo. Dal grande building, dal grande impianto che può essere l'impianto di una scuola, che può essere l'impianto di un palazzo, di un cinema, al
2: privato,
4: appartamento, diciamo, alla piccola diciamo residenza. Quindi da questo punto di vista siamo in grado di rispondere veramente a qualsiasi esigenza con prodotti innovativi.
2: Beh, possiamo classificarla quindi, non so, spero di dire bene, se non una delle più grandi aziende diciamo del mercato. Beh, sentendo i numeri mi sembra
4: assolutamente
2: che sì.
4: Beh,
2: infatti sentendo
4: assolutamente
2: i numeri,
4: sì. È così. È un grande orgoglio per noi,
2: certo.
3: E tra l'altro poi Alberto Di Luzio in Italia sta facendo delle rivoluzioni, ecco perché l'ho voluto con noi in diretta radiofonica, perché è l'Italia che si muove, ovviamente ormai bisogna essere diciamo globali, e quindi perché no, quando si parla di grande eccellenza, hai visto 3,5% di innovazione, quindi tecnologia all'avanguardia. Alberto, io ti ringrazio, avremo modo ancora di risentirci perché è una grande azienda. È stato davvero un grande piacere, un buon lavoro a te e a tutti i collaboratori di Midea in Italia. Grazie ancora.
2: Grazie di cuore. Buon
4: grazie
2: lavoro.
4: A voi. Grazie a voi. Buon lavoro a voi.
2: Grazie a lei. Grazie. Perfetto.
3: Buon lavoro.
2: Dario, eccoci qua. Grande.
3: Beh, un bel, hai capito dove siamo andati a finire?
2: Un rappresentante di un'azienda, insomma, da 120, non da 90, insomma, direi, no? È il caso.
3: E poi,
2: di dire.
3: Hai visto che, diciamo, in maniera molto sintatica, essendo un grande top manager, però insomma, dialoga anche con il piccolo giornalista.
2: Questi sono i grandi, comunque. Scusa. Tutti i grandi sono così, ho notato, cioè quelli che sono quasi
3: tra
2: tutti.
3: L'altro, a proposito di grandi, siamo appena usciti in questo mese di maggio con una cover veramente incredibile, Giorgio Armani, Eleganza intramontabile.
2: L'abbiamo condiviso,
3: è un'altra grande eccellenza al 100% italiana. E anche con lui c'è un rapporto veramente incredibile. Quando, vabbè, noi siamo dei piccoli editori, però insomma c'è un bellissimo rapporto, soprattutto quando l'Italia che muove.
2: Sì.
3: Vabbè, avrei ancora tante cose da raccontare, ma occupiamo troppo spazio, anche per tra poco, tra qualche ora, ho una valigia e andrò a 70 chilometri da Sharm el Sheikh. Sarò nella nuova cittadina Line per organizzare una settimana di eccellenze italiane tra moda, design e food.
2: Quindi continuerai.
3: Andremo in 60 resort.
2: Continueremo
3: a portare in giro per il mondo l'eccellenza italiana, certo, con Italia da gustare. Ebbene sì.
2: Vabbè.
3: Si va.
2: Certo,
3: si
2: assolutamente.
3: Va.
2: Grazie,
3: e con
2: Dario.
3: Questo direi che è tutto, ti lascio. Domenica prossima saremo ad Ancona parlare di tipicità in blu.
2: Siamo a metà strada. Siamo a metà
3: strada. Per adesso è tutto, a te la linea.
2: Ok, grazie Dario, ciao, grazie a te, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.
1: La vetrina di 24orenews.it a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.

tutta la voglia di vivere. Qui al Buongiorno con Emmanuel, eseguita da Fabrizio Moro, conta la rovescia anche quest'altra volta. Questa è l'ultima rubrica del Buongiorno con Emmanuel di questa puntatona di oggi. Se non ero 18, siamo giusto? 18esimo appuntamento di questo 2023, quindi a partire da gennaio si intende, intendiamoci. Allora, dunque, proseguiamo con Ciccio Marola featuring Amanda Fox con Malattia. E poi abbiamo il collegamento con Dolce Ribelle con la nostra Anna.

0: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your mess, I feel like spending. Give me your money, give me Dior, Balenciaga.
2: Ed eccola qua, buongiorno, buongiorno Anna, eccoti qua collegata
3: buongiorno
2: da Bologna.
3: Buongiorno, nostra, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: La nostra dolce e ribella Anna, vediamo un attimo oggi cos'è che ci regali, quale stilista.
3: Allora, oggi abbiamo Alviero Martini.
2: Ok.
3: E... che penso che te conosci molto
2: sì,
3: bene.
2: Sì, sì, abbiamo avuto tempo fa anche un'intervista al grande Alviero Martini. Prego, prego, vai, tranquilla.
3: Ecco, allora, Alviero comunque è nato a Cuneo 13 marzo 1950. Diciamo che è un stilista italiano ed è venuto tutto, diciamone per caso a lui,
2: Vero.
3: Però comunque ha fatto un corso di specializzazione vetrinista e allestitore, come faccio anche io tempo fa. Comunque, poi all'età di 14 anni, pensa Emanuele, all'età di 14 anni ha cominciato a tagliare e cucire.
2: Sì.
3: È da piccolo proprio. Si vede che proprio aveva, sai
2: talento.
3: Come si dice?
2: Sì.
3: E quelli che nascono già con un talento, sì. E si vede che lui era così, perché a 14 anni ragazzine ancora giocano.
2: Infatti.
3: E, poi diventato negli anni successivi un costumista. Poi non gli bastava questo, ha fatto pure attore. In una compagnia teatrale nel 1976, pensa, in anno quando sono nata io. Lui recitava nell'opera con Pierpaolo Pasolini,
2: sì.
3: A fianco a Vittorio Gassman, quindi già diciamo
2: grandi nomi.
3: Ha fatto una cosa grande, non da poco.
2: Sì.
3: Nel 1987 lui ha decorato una valigia attaccando una vecchia carta geografica.
2: Esatto.
3: Penso che questo
2: sia. Sì, questa me la ricordo perché ce l'ha raccontata proprio lui all'epoca, quando l'abbiamo avuto.
3: Infatti.
2: Ma è stata una cosa così fatta giusta, perché ovviamente non se ne è accorto, perché quando uno ha talento, cioè crea le cose così ed è a gusto.
3: Sì, viene così.
2: La esposta in vetrina e da lì insomma è scoppiato il boom, poi no? Ed è rimasto.
3: Sì, ha allestito una vetrina a Roma. E da questa idea che è nata ha cominciato a creare anche le borse,
2: sì.
3: I bagagli, valigie, varie cose, e così è nata, fu chiamata in quel tempo prima classe,
2: sì, vero.
3: Era la sua linea,
2: certo. Questa cartina geografica un po' che si distingue dallo stile tipo vecchio, quella carta un po' consumata.
3: Ma guarda, che bellissimo!
2: Molto,
3: è un'idea
2: molto, certo,
3: molto,
2: certo,
3: bella.
2: E beh, bisogna avere talento. Sì.
3: Infatti, poi si è sviluppato più che altro a New York questa sua linea, moltissimo andava. E diciamo che poi lui ha aperto un sacco di negozi un sacco di boutique in tutto il mondo.
2: Sì.
3: E nel 1996, nella boutique aperta in via Monte Napoleone, lui ha ospitato anche Richard Gere, che è proprio mio massimo.
2: Beh, non solo tu, insomma, tante donne, Richard Gere.
3: Tutte donne, penso,
2: certo.
3: Però il mio massimo. Lui ha ospitato, ha avuto come ospite Richard Gere, con sue foto che ha fatto in Tibet.
2: Certo.
3: Poi non gli bastava questo, non si è accontentato. Nel 1997 l'ONU gli ha assegnato di creare un abito per occasione della cerimonia di promozione della pace a New York.
2: Abbastanza.
3: Non so se ti ha raccontato questo.
2: Sì, ma adesso non ricordo tutto perché qualche annetto, ma comunque sicuramente ci avrà raccontato.
3: Allora, alla fine sua linea prima classe è stata venduta. L'ha presa Luisa Angelini. E lui era rimasto come disegnatore sempre nella linea, poi nel 2006 l'ha ceduto completamente e l'ha aperto una sua nuova linea che si chiama ALV.
2: Sì.
3: Ti ricordi cosa significa, Emanuele?
2: ALV.
3: Come sigla?
2: In questo momento
3: bellissima,
2: no.
3: Sta sigla.
2: Sì.
3: Allora, la sigla significa A andare, è lontano, V viaggiando.
2: Andare lontano viaggiando. ALV, ok.
3: Bellissima, come no?
2: Sì, sì, molto. Andare lontano viaggiando, certamente.
3: Allora, e poi questa prima era con le cartine del mondo.
2: Sì.
3: Questa seconda lui ha creato con tutti i timbri.
2: Ah, ecco. Sì.
3: Non so se ti ricordi, ho fatto tutte le borse, tutte cose
2: con i timbri, appunto, dei viaggi. È fantastico, comunque.
3: Sì. È bellissimo. E comunque anche per nel 2010 lui ha avuto un premio di Tieloc sempre a New York.
2: Okay.
3: Per questa sua creatura, è bellissima.
2: È grande, grande. Insomma,
3: un'idea.
2: Sì, come dice? Beh, niente, c'è nulla da fare, cioè non è che uno nasce già con talentuoso, quindi sa quello che riesce. Tac,
3: sì, back, no, ma tutto. Poi Emanuele, bisogna avere idee, diciamo,
2: certo,
3: sono idee pazzesche, cioè, mi piacciono molto.
2: Bisogna essere bravi anche nel lavorare le cose,
3: sì.
2: Però poi con l'idea, con insomma il tocco geniale, genio, diciamo così, artistico, genio da stilista portato per questo, quindi cioè, secondo
3: sì,
2: me
3: no,
2: uno
3: no,
2: secondo
3: no.
2: me uno nasce già artista stilista,
3: sì.
2: Ecco, nasce già.
3: Ma Emanuele a 14 anni già a tagliare e fare le cose.
2: Infatti,
3: è vero.
2: Ne abbiamo
3: detto
2: grande,
3: tutto,
2: grande.
3: Dai.
2: Bene, comunque qualcosetta in più magari la conserviamo per il Buonasera con Emanuele, che la nostra Anna ritornerà quindi nella seconda parte con le rubriche, quindi avremo modo di sentire qualcos'altro. Grazie Anna, ti lasciamo alla tua Bologna piovigginosa dappertutto ormai.
3: Grazie,
2: è così. Speriamo che ritorni insomma la bella stagione vera. Ne abbiamo
3: facciamo tanti auguri a tutte le mamme.
2: Sì, certo, tutta la settimana è la festa della è tutta la settimana, Anna, è tutta la settimana che è la festa, non è solo un giorno, quindi tutta la settimana è dedicata alla mamma.
3: Io penso che la festa deve essere per tutta la vita, per figli della
2: dovrebbe
3: mamma,
2: essere tutti i giorni, non solo noi ricordiamo
3: giorni.
2: C'è un giorno nel calendario che lo dedichiamo in più, come quello
3: è
2: quando
3: vero.
2: oggi è la festa o si ricorda l'animale, oggi è la festa dei fiori, delle piante, la festa della mamma. È sempre, tutto l'anno, 360
3: vero.
2: Giorni all'anno, questo dovrebbe essere così. Va bene Anna, ti ringrazio, noi ci sentiamo fra qualche giorno al Buonasera con Emanuele.
3: Okay.
2: Va bene,
3: buon
2: grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: 1973

La Madame con Quanto forte ti pensavo. Comunque Madame sta andando alla grande, l'esplosione da Sanremo, bene nel male, così insomma, veramente piacevole, piacevole la sua musica, le sue canzoni, bellissimo. Beh, proseguiamo anche perché abbiamo quasi più o meno che più, il viaggio verso il ritorno e rientro quindi nel nostro aeroporto di destination, di destinazione, del Buongiorno con Emanuele, tutte le settimane in onda, sempre stessa radio, con stesso orario, fino alla penultima settimana di giugno. Quindi poi arriveremo a fare un break estivo, diciamo pausa estiva per quanto riguarda il buongiorno, per quanto riguarda il buonasera e anche il 30 minuti. Quindi godiamoci questi altri voli che abbiamo ancora a disposizione. Ovviamente tutto gratuito, chiaramente. Questo è il viaggio più sicuro che possa esistere. Bene, pare che sia partito già Angelina Mango con Mani Vuote.

Lennon con Mi prenderò cura di te. Vabbè. Comunque intanto stavo dando un'occhiatina un po' come sarà, insomma, tutta questa settimana, perché ormai stiamo avendo un po' questa situazione meteorologica non molto bella, anche se dobbiamo dire che abbiamo avuto veramente bisogno un po' di, diciamo, di acqua, perché insomma si era un po' seccato dappertutto, cioè, detto proprio così in modo chiaro, semplice. Comunque adesso pare che questa settimana che ci siamo già dentro sia un po', uso il termine variabile, nel senso che pioverà, poi non pioverà non dappertutto, ma ci saranno piogge, e poi dobbiamo dirlo, siamo ormai alle porte dell'estate. È stata una primavera, credo, indimenticabile questa, perché la vera primavera la vera primavera l'abbiamo da dicembre, ricordate, no? Dicembre, un po' gennaio, novembre, e adesso invece si sta rifacendo per quanto riguarda quelle che non abbiamo avuto. Ma che arriverà l'estate, sarà sicuramente molto calda. Mi pare di aver letto da qualche parte che sarà davvero molto caliente, quindi davvero dobbiamo cercare di stare freschi, è il caso di dire. Intanto facciamo una cosa, balliamo? Vai, regia.

0: la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport.
1: Ebbene sì, giunge il momento di salutarci. Siamo alla conclusione, siamo quindi in atterraggio. Dobbiamo salutarci presto che tardi. Vi aspetto quindi al prossimo appuntamento del Buongiorno con Emanuele, sempre magifero, di maggio. E poi vi aspetto anche al Buonasera e anche ai 30 minuti. Altrimenti ci si vede al bar. Come dico sempre, questo è tutto. Vi ringrazio a tutti, tutti, tutti. Mi raccomando, fate i bravi. Vi aspetto, mi raccomando, l'appuntamento non mancate. Beh, passo la linea a quelli un po' più bravi. Come sempre, Emanuele Scida con

seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino, come ogni settimana siamo insieme per una mezz'oretta con tante belle canzoni, tante hit estive, tante novità. E oggi vi porto a Cagliari, dove c'è l'influencer e cantante Mattia Cerrito. E questa è la sua nuova canzone, si chiama Stelle.

abituato. Novità per Mattia Cerrito, si chiama Stelle. Questa è la New The Music, artisti emergenti e big the momento. E dalla Sardegna andiamo in Piemonte, a Torino, dove c'è una cantante emergente a 18 anni, Aurora Baldini. Questa è la sua nuova canzone dal titolo Distanti.

una bella canzone di Aurora Baldini. Complimenti, giovanissima artista da tenere d'occhio. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare un cantante che arriva da Osimo, Andrea Belfiori. Questo è il suo nuovo singolo, Io ripenso a lei. Novità, New Time Music.

Andrea Belfiori con Io ripenso a lei. In arrivo anche Francesco Chiarle, in arte Acuboy, un cantautore romano. Questa è la sua nuova canzone, ascoltiamola insieme qui alla New Day Music. Artisti emergenti e big del momento. Arriva Love Criminale, Acuboy, un'altra novità da ascoltare insieme.

Love criminale per Aku Boy, un'altra bella novità in arrivo, un assembramento musicale. Sono in sei, una giovanissima band emergente, si fanno chiamare Samar, una band di sei elementi. Voglia di te, la novità.

Voglia di te dei Samar, una band di 6 elementi, un brano pop rock, e si continua con Broken World, il disco nuovo da ascoltare insieme è di Praci.

0: differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero.
1: Si chiama Broken World di Praci, questa è la sua nuova canzone, tra l'altro il primo estratto dell'album Dal Golfo degli Angeli. E si continua con Un'estate perenne, un'altra bella canzone estiva da ascoltare insieme. Si alza il volume, c'è Nalixa. Novembre.

0: veteran di Nalixa, questo è il suo nuovo singolo. Tra pochi secondi arriva il disco di Low Red. Rimanete qua alla New Time Music, mezz'ora insieme di hit estive.
1: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: manti fosforescenti, mezzati parricchite dagli
1: amici. Classe 98 per Mario Serra, in arte Low Red, un rapper originario di Sassari. E tra gli artisti selezionati da Netskin all'interno del Players Club. E Low Red, un classico di Loredana Bertè, incontra il mondo appunto dell'artista che stiamo ascoltando in sottofondo, Island Summer. E noi proseguiamo con Boro e il Takata.
2: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita...

il producer Federico De Matteis con Hey Baby, e si continua con una giovanissima artista, un brano pop rock per Victoria.

Lei si fa chiamare Vittoria con il punto esclamativo sulla prima I, fuori di me. Il nome d'arte di Greta Sannino è una cantautrice songwriter di Torino. Il suo progetto musicale nasce nel 2022. E continuiamo con il nostro viaggio musicale, un'altra novità da ascoltare insieme. Io sono Nicola Savino e lui è Svosil, la novità è Mufasa.

arrivo qui alle New The Music, artisti emergenti e big del momento. Siamo per ascoltare un cantante. Lui si fa chiamare Super G, nome d'arte di Roberto Gorni, nato a Milano, classe 1949. Meme e cartoline.

non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, dobbiamo chiudere così il programma di oggi. Questa è la New Time Music, sono Nicola Savino e loro sono Baci di Cotone insieme a Sec, il producer. Volevo dirti che ti voglio bene.

0: Volevo dirti che ti voglio bene. L'ultimo brano per oggi in questa puntata delle New Day Music, il tormentone di questa estate 2026, Baci di Cotone con Sec. E la New Day Music non si ferma, è sempre presente in tutte e quattro le stagioni. Io ritorno la prossima settimana con tante altre belle novità, sempre qui New Day Music. Vi ricordo di seguirci anche sui social. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: Soul and Dreams.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Radio Tiguglio.

su Radio Tigullio, la musica giusta, al momento giusto.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Anime viandanti, ci risiamo, siamo tornati, siamo insieme, finalmente ben ritrovati e siamo in un cammino particolare, quindi salutiamo tutti gli amici, tutti i nuovi ascoltatori, tutti i vecchi, non vecchi, ma i nostri antichi ascoltatori, perché sicuramente ci stiamo ingrandendo sempre di più. Noi qui di Anime Viandanti stiamo crescendo e questo ci fa molto piacere. Quest'oggi siamo tutti insieme, tra parentesi, manca sempre solo una persona, guarda caso, e non voglio neanche dire, ma forse immaginerete, ma sapete perché manca questa volta? Perché siamo nuovamente in un percorso di acqua, perché siamo esattamente a Dolce Acqua, sulla via quindi della Dulcis Acqua, e quindi naturalmente abbiamo Robert della Bourguignon, abbiamo Val Galliano o Galliano, come dice Robert, manca naturalmente Maglia Punto, perché quando lei sente il profumo di acqua non può fare altro. L'avevamo lasciata nel Verdon con Acque Verde, anche qui su questo splendido torrente che si chiama Nervia abbiamo delle acque molto molto simili a quelle che abbiamo incontrato peraltro a pochi chilometri di distanza da qui nella Alta Provenza qualche settimana fa. Ma siamo qui, Robert, sei già qui, ma guarda Robert, ma come sei bello oggi, Robert.
4: Bonjour à tout le monde, Campi, veramente un'introduzione da manuale come sempre.
3: Noi siamo manuali, gesticoliamo perché siamo manuali italiani. Ancora una volta voglio ringraziare tutti i nostri veramente radioascoltatori che ci sono vicini. Siamo su Anime Viandanti. Val Galliano, vuoi spiegarlo tu chi siamo noi veramente di Anime Viandanti?
5: Eccomi qua. Intanto saluto tutti. Sono sceso da questo ponte, lo superponte di Dolce Acqua, il ponte a Gobba d'Asino, bellissimo. C'è un po' di fiatone, forse, non so se si sente. Comunque, siamo le Anime Viandanti. Noi viaggiamo, scopriamo il mondo, scopriamo tutte le cose belle che ci sono nella natura, con sempre il cuore aperto e l'anima volante.
3: L'anima volante, certo, con i piedi ben serrati sempre sul terreno, perché chiaramente passo dopo passo dobbiamo vedere dove andiamo a mettere questi piedi. Volevo parlarvi di una cosa molto interessante, adesso mi dite voi cosa ne pensate. Chiedo scusa, magari una piccola precisazione. L'altro giorno nel mio viandare ho ascoltato una, chiamiamola signorina, sì, lo era, che faceva questa dichiarazione, così poi mi dite voi cosa ne pensate. C'era questo litigio, si capiva, questo litigio telefonico con l'altra parte, doveva essere il suo compagno. A un certo punto lei dice: devi capire che io sono innamorato di te, brutta merda.
5: Beh, bellissimo questo, anche veramente di artistico questa,
3: ma
5: questa
3: infatti,
5: uscita.
3: Scusami se intervengo, Vale, io veramente, scusatemi per la parola, perché noi siamo sempre molto attenti, però non so, ci sarebbe da parlare su questa cosa, perché potrebbe, sì, dire cose e non cose.
5: Aggancio anche un complimento: che begli occhi verde marcio che hai.
3: Bellissimo, andiamo avanti, siamo partiti col piede giusto.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Rieccoci, ci ritroviamo dopo questo bellissimo brano musicale dove ci siamo lasciati. Quindi avevamo imbastito questa citazione filosofica, no? Dove c'è questo strano connubio, ci ritroviamo lì o no? O andiamo avanti, cosa dite? No, andiamo avanti, forse l'abbiamo già detto abbastanza. Quindi, Valgagliano, di che cosa ci parlerai oggi?
2: Io vi introduco una cosa molto molto particolare, perché a parte che Siedo c'ha qua dei suoi pittori ben conosciuti.
1: Un attimo, perché poi per forza dovete venire, però non abbiamo detto Dolce Acqua, che per noi che siamo sotto casa Dolce Acqua sappiamo che è uno splendido luogo in provincia di Imperia, al confine appunto quasi con la terra di Francia, però dobbiamo un po' prima dire, no? Giustamente.
2: Sì.
1: E dillo.
2: L'hai detto. Ah, aggiungiamo Dolce Acqua, un paesino. Diciamo tutti, un paesino medievale bellissimo, venite a vederla perché
1: l'ha detto.
2: Un paese bellissimo, medievale del XII secolo. E dovete avere anche del fiato, perché si scala il paesino alle scale abbastanza ripide. E ci va fiato e gambe. È molto bello, caratteristico il ponticello, che lo dico adesso, è stato anche quello un elemento che ha aperto il cuore al mio pittore di cui parlo oggi.
1: Il tuo pittore?
2: Sì, perché lo sento molto vicino. Un pittore che
1: ce lo spiegherai con calma. Ce l'ho.
2: Beh, il nome posso dirlo.
1: Vuoi dire il nome?
2: E di no, il nome. Lo dico?
1: Non lo dire. Salutiamo Piero, perché cari amici, dobbiamo andare avanti con questa suspense, perché siamo veramente in un luogo dei luoghi dove di nuovo si mescolano, si dipingono, a proposito di Valgagliano, ti stavo bucando l'occhio Valgagliano, anche tu comunque sei in splendida forma, oggi l'altra volta eri stropicciato, oggi sei un po' più stirato,
2: sì.
1: Bravo. E quindi diciamo, dove si mescola veramente arte, romanzo, leggenda, e questo è uno splendido posto, uno splendido luogo, un borgo dove si respira proprio la favola medievale, vero?
2: Sì, assolutamente sì, è proprio tipico, caratteristico, c'è da innamorarsi di questo posto. E poi c'è anche un'altra cosa caratteristica, che è l'ottimo vino rossese. Non so se l'avete già assaggiato, io ho avuto modo.
1: Bisogna chiedere a Maia, perché oltre che il tuffo nel torrente Nervia, sicuramente avrà anche assaggiato prima del tuffo. Sono dell'idea che qualche bicchiere di rossese lo abbia assaggiato. Comunque arriveremo fino al Monte Abellio, è una distanza non altissima, perché chiaramente ricordiamoci che partiamo da zero, perché siamo sul livello del mare. Arriveremo a 1050 km, ma come anticipava Valgagliano sono 1050 metri d'altezza, ma sono 1050 metri che saranno una bella conquista. Ne parleremo dopo.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Ticuglio salteranno una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Ticuglio è un vivere speciale.

0: Amici ascoltatori, bentornati, siamo ancora qui, Radio Tigullio, anime viandanti con Val Galliano che incalza più liscio che mai, eh?
1: Sì, liscissimo, liscissimo, anche perché ho queste... Sì, no, niente, a posto.
0: Tutto nuovo, Val Galliano, anche gli occhiali.
1: E queste, sì, le cose nuove devi un po' rodarle, perché subito, come le scarpe, appena sono comprate sono un po', fanno un po' male ai piedi, comunque. E allora, adesso finalmente posso dire il nome del mio... del mio artista, uno dei miei preferiti.
0: Rullo di tamburi, lo vuoi?
1: E Franse Claude, Oscar Claude Monet. Tutti lo conoscono, è il padre dell'impressionismo sostanzialmente. È lui che ha trainato insieme ad altri nomi come Sisley e Renoir il movimento impressionista. Ma perché parliamo di Monet? Ve lo chiederete, perché siamo in Italia, siamo a Dolceacqua. Cosa c'entra Monet con Dolceacqua, voi direte? Lo dici?
0: Ma
1: tanti?
0: Infatti lo sto proprio dicendo, mi hai anticipato. Posso dirlo adesso? Cosa c'entra Monet con Dolceacqua? Ecco. O Dulcis Acqua?
1: Con Dulcis in fondo. E Dulcis in fondo vi dico che c'entra tantissimo, perché Monet è passato a Dolceacqua ed è stazionato e ha fatto anche dei quadri. È stato soggiogato e affascinato da questo ponte a schiena d'asino, sempre del XII secolo, come abbiamo detto poco fa, e ha dipinto il paesaggio di Dolceacqua alla ricerca della luce, perché la sua ambizione era sempre affascinato dalle luci. E lui stesso ha detto, quando è andato in Liguria, precisamente a Bordighera, dove si è stabilito per un mese a Bordighera, chiedendo alla persona che lo ospitava di non far sapere niente a nessuno, perché lui voleva che quando si lavora deve lavorare da solo senza avere intralci da nessuna parte. È rimasto affascinato dalla luce della Liguria, questo ha detto Claude Monet.
0: E aveva ragione.
1: Luci calde, ha ragionissimo, anche se ha conosciuto la natura che c'era sulle colline liguri, palme, piante provenienti

0: Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti all'ascolto, cuori viandanti, siamo insieme. Valgagliano si è distanziato, doveva parlarci del quadro, doveva parlarci di Monet. Si è anche lui affascinato evidentemente del Monte Abellio, perché sta iniziando a percepire, a capire come poterci arrivare. Ma c'è Robert della Bourguignon, ripeto, Robert Bourguignon in black totale col baschetto, molto esistenzialistico oggi per essere un cuoco.
2: Io vengo, buongiorno, dalle Buchiniste, quindi ho molti amici librai sulla Senna che hanno questo look che a me piace molto. Un saluto tra l'altro a Valgagliano, che anche oggi ha dato dimostrazione di grande, grande capacità artistica.
3: Sì, sono qui, volevo...
1: Ah, sei tornato, Val, incredibile. No, e oggi Valgagliano è veramente fin troppo, è ristroppicciato, fin troppo pimpante oggi.
4: Perché c'è la France, Monet français, Robert français, qui c'è un po' di aria molto internazionale. Volevo dire un aneddoto, perché qui si collega, avendo io il quadro, ovviamente non l'originale, ma una copia fatta da me medesimo, come dicevano, della Donna con l'ombrello, diverse copie che ha fatto Monet, uno dei suoi quadri più belli, secondo me, lo posseggo nella mia residenza sulle colline Liguri, dove tra l'altro, adesso mi aggancio, dove conobbi il qui presente Campi.
5: Vedi, incontro.
1: Sì, ma dobbiamo dirlo, perché sapete che noi di noi parliamo poco, perché siamo anime. Vuoi proprio raccontare al nostro pubblico, ai nostri amati, valorosissimi, ai nostri valorosi viandanti, dove e come ci siamo conosciuti, Val?
4: La spicciolata, solo perché è un aneddoto simpatico, nel senso che io ero lì nella nella mia residenza a prendermi, non dico il sole, ma osservare il mare davanti alla mia questa vista, e transita nel sentiero di fronte a me il qui presente Campi, che andava, non so, al paese successivo. Quindi era già un viandante.
1: Vi andavo.
4: Era già un viandante all'epoca. Dopodiché dico: ma due parole, hai bisogno, qui mangiamo insieme. Nasce subito un buon, pacifico connubio. Dopodiché ci avviamo a fare una spaghettata con cozze e vongole.
1: Ah, ecco, questo sì, ecco, tanto per cambiare rimaniamo. Ecco, e sulle cozze, sulle

0: Vongole. Più che mai, Robert della Bourguignon.
1: Qui noi abbiamo un'alternativa, ovviamente, sempre nella dolce educazione, con questo menù che noi abbiamo preparato, derubricando, dando i numeri associati ai piatti che poi sono l'esatto contrario. Quindi, quando cominciamo col fugassum, una torta alle erbe, ci ritroviamo invece al tacunà di dolce acqua, un tipica crostata sottile, ripiena di marmellata di albicocche, bien sûr, caratterizzata da una frolla aromatizzata al marsala, una copertura tipica formata da rattoppi di pasta di forma circolare, dal nome al dolce. E quindi adesso Campi le dirò appunto la ricetta. 200 g di farina debole e continuiamo dopo.
0: Molto bene.

0: Anime Viandanti in onda qui su Radio Tiguglio tutte le domeniche come quella presente dalle 14, e non dimentichiamo, e anzi andiamo a salutare gli amici del mercoledì che ci hanno anche scritto qualche cosa, ma ne parleremo poi più avanti. Quindi Anime Viandanti tutte le domeniche e il mercoledì alle 11. Ma siamo con incredibile il mirabile Robert della Bourguignon, ci hai lasciato con dei nomi che noi manco conoscevamo, pur essendo liguri, tigulliani. Tigulliani sembra una tribù. Comunque vai avanti tu.
1: Beh, allora sono fan della patria. Allora siamo rimasti chiaramente.
0: Che bello.
1: Siamo rimasti alla Takuna di dolce acqua. Questa crostata veramente acqua. Assolutamente originale, unica. 200 grammi di farina debole. 100 debole? Assolutamente
0: quanto,
1: debole.
0: Scusa?
1: Assolutamente debole, perché chiaramente la forza è sinonimo di prepotenza in questa.
0: Invece
1: assolutamente
0: debole.
1: Assolutamente dolcezza e tranquillità. 100 grammi di burro, 2 tuorli medi di zucchero di uova. 60 grammi di zucchero semolato, un pizzico di sale, un cucchiaio di marsala secco, mi raccomando secco, e c'è très important questo particolare qua, altrimenti
0: non
1: riusciamo.
0: Vabbè.
1: No, ma è una cosa che ci sono state delle diatribe tra cucine internazionali su questa cosa.
0: Perché voi cuochi chef, scusa, perdo, faccio un
1: assolutamente così. No, ma siete, lei può campi.
0: Siete anche un po' generali, perché bisogna dire la verità, la brigata di cucina ha uno stampo molto militaresco.
1: Da noi abbiamo le brigate del tigre, famose, che non sono solo operative militarmente ma anche da un punto di vista culinario. E quindi chiudiamo con 300 grammi circa di confettura di albicocca, tocca l'albicocca, la vecchia assolutamente pubblicità, zucchero semolato. Prima di procedere alla preparazione del dolce bisogna ricordarsi di tenere il burro fuori dal frigo una decina di minuti, altrimenti c'è una componente di acidità e noi campi l'acidità la rifiutiamo a tutti i livelli.
0: Non ci piace. Val Gandiano, l'acidità come la senti tu?
2: Ma io sto pensando, adesso stavo pensando, mi siedo al tavolo, entro in questa osteria che sia, scusi, vorrei una Takuna. Ecco, e cosa mi porta il cameriere? La Takuna?
1: Beh, voilà la mo, voilà la chose.
2: Io mi aspetto il dolce invece.
1: No, in realtà noi non abbiamo osterie Val Gandiano, abbiamo ristoranti a 5 stelle.
0: Non ha capito niente.
1: Giustamente è pertinente. La domanda è pertinente perché siamo in ristrutturazione, quindi noi forniamo il menù con un elenco nominativo, chiaramente con dei numeri a fianco, che riportano la rubrica successiva con gli altri piatti.
0: Molto bene, amici, però voglio ristabilire, non siamo cucine volanti, ma anime viandanti, quindi zaino in spalla, ragazzi, perché non vorrei dire va bene la Takuna, va bene la marmellata di albicocca, ma sugli zaini che iniziamo a camminare, perché ce ne sarà veramente tanto.
1: Ma assolutamente, ed è un cammino che come sempre faremo insieme.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14:33 minuti. Bring the
2: action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Sulla via Dulcis Aqua e siamo insieme in un luogo fantastico ed eccoli qui. Abbiamo Val Galliano e Robert della Bourguignon. Si dice che le anime non abbiano sesso, in effetti è vero, perché sembra di avere a che fare con due bambini. Stanno giochicchiando nel torrente Nervia e si lanciano l'acqua l'un con l'altro. Benissimo, ma stiamo aspettando un altro pezzo da 90 del nostro gruppo Anime Viandanti, ed eccola che arriva vestita di foglie e di fiori autunnali, Maya Punto.
5: Eccomi, buongiorno.
4: Maya, finalmente, ma quanto ti hanno aspettato i nostri amici viandanti, i nostri grandi ascoltatori che non perdiamo mai l'occasione di salutare. Siamo sempre di più, eh?
5: Sempre, sempre di più, infatti noi li ringraziamo sempre di più.
4: E meno male.
5: Eh sì, no, comunque anch'io non vedevo l'ora di arrivare, però
4: sì, ma ecco, siamo le solite. Dove sei stata,
5: Maya?
4: Ma
5: io prima o poi arrivo. Sono stata qua intorno alle mura di questo meraviglioso castello. Troppo bello. Non mi sentivi, poi ti urlavo: Campi, sono qui, però tu non mi guardavi.
4: No, sinceramente da qua non ti sentivo. Ebbene sì, siamo proprio su questa splendida roccaforte naturale, dove sicuramente posso immaginare tutto il panorama che si poteva vedere, sia quello fisico, quello per riempire le gioie del cuore, ma anche, essendo una postazione Milites, chiaramente anche per vedere eventuali attacchi.
5: Guarda, l'unico attacco che io ho dovuto affrontare, ma attivamente, non passivamente, è quello della Michetta, che sarà quella che ci porteremo per riuscire a salire sul monte.
4: Maya, siamo sempre da capo. Allora, io ho lasciato poc'anzi, o meglio, più che io che ho lasciato, sono Roberto della Bourguignon e Val Galliano che hanno preso le loro strade, però sempre con ben coinvolto in situazioni di cibo, e quindi insomma c'erano veramente robe incredibili. Arrivi tu e nuovamente porti mangiare, ma io mi chiedo, siamo anime viandanti o...
5: Ma scusa, però Val Galliano tutte le volte prende, arriva per primo e si porta Robert della Bourguignon e ha il cibo. Cioè, noi cosa facciamo? Ci sono io con te e quindi io devo andare intanto a cercare un qualcosa che ci dia le energie giuste per poi raggiungere loro e affrontare anche il loro...
4: Affrontare il loro e loro cosa?
5: Il loro buon cibo.
4: Il loro buon cibo. Va bene, Maya, ci sono arrivate tantissime mail, probabilmente le leggeremo dopo, perché veramente lasci il segno ai nostri amici ascoltatori, perché ogni qualvolta, quelle poche volte che sei andata un po' altrove, hai lasciato sicuramente un po' di dispiacere nei nostri ascoltatori. Va bene, ci ritroviamo fra poco.
6: E già il sole era calato ed il grano era falciato e al profumo della terra ti eri già lasciata andare, dicevi.

0: punto di Maya.
1: Eccomi finalmente, ecco il punto. Più che la Maya, il punto di Maya. Allora, Campi, oggi vi racconterò una bella storia e siamo in vena di romanticismo perché siamo in un borgo medievale, bene, bene, bene. Lo ripetiamo, qua lungo il torrente Nervia e siamo in un castello e ci ambientiamo intorno al 1300.
2: Caspita, a noi ci piace tanto Sondaglia, anche perché queste valli hanno veramente un sapore splendido, quindi per forza di cose riecheggiamo il medioevo.
1: Assolutamente sì. E quindi di chi parliamo? Dell'ultima discendente della famiglia Doria, perché questo castello, che fu costruito nel 1177 da dei conti di Ventimiglia qui vicino, ma in realtà poi dal 1270 fino alla fine era la sede dei la reggia della famiglia Doria. L'ultima, Lucrezia, si innamorò di un ragazzotto di nome Basso, che però veniva chiamato Paganin.
2: Basso,
1: sì, così, si chiamava così. Però in realtà veniva chiamato Paganin perché suonava benissimo il violino e assomigliava un pochino al Paganini che noi conosciamo. Questa nostra Lucrezia prendeva le lezioni e una lezione tira l'altra e alla fine, insomma, i due si innamorarono. Però essendo lui... Capita, essendo lui di un ceto però più basso, intendiamolo così, come il suo nome, la famiglia ovviamente si oppose a quest'unione. E cosa fece? Rinchiuse Lucrezia nella torre e la poverina, disperata, rinchiusa, infiniti pianti, e il suo Paganin che di sotto le dedicava le sviolinate. I genitori, ovviamente arrabbiatissimi, non si può né ora né mai, presero la loro bella Lucrezia e la rinchiusero in un convento dapprima.
2: Ma guarda che robaccia, ragazzi!
1: A Ventimiglia, dopodiché, visto che lui la trovò anche lì, la spedirono a Genova. Ma lui,
2: ecco,
1: prese, non si perse d'animo,
2: non mollò.
1: Prese la sua bella saccoccia e passo dopo passo ci mise parecchio tempo,
2: beh, ragazzi,
1: siamo nel 1300 a piedi.
2: Posso immaginare fare da qui, da Dulcisacqua fino ad arrivare a Genova.
1: A Genova,
2: insomma.
1: Esatto, porta dopo porta, convento dopo convento, fece tanto che riuscì a ritrovarla, però morì alle porte del convento per gli stenti e la fatica.
2: Ma quale storia, sempre un velo di tristezza, ma è veramente una bellissima storia. Hai trovato ancora una volta, Maya, il meglio che potevi trovare. Una bellissima, mi è piaciuta, grande.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
2: Meraviglia davvero che ci ha raccontato Mai. Sicuramente è piaciuta tantissimo anche ai nostri, è piaciuta tantissimo anche ai nostri ascoltatori. È veramente veramente bella. Dicevamo prima, un velo di tristezza, ma le cose funzionano così, non è vero?
3: Eh sì, funzionano così, però comunque vedi l'equilibrio delle cose. Se da una parte c'è la tristezza, dall'altra c'è una straordinaria storia d'amore puro, immenso, meraviglioso.
2: Meraviglioso, sì, questa arte amore che si mescolano, e noi mescoliamo tante carte insieme. Qui siamo in questa via di Dulcis Aqua, siamo al castello e fra poco veramente iniziamo a marciare verso questo grande monte che ci aspetta. Come abbiamo raccontato prima, sono tra virgolette solo 1050 metri di altezza, ma è un monte molto impervio, quindi ci sarà da organizzarsi, da riempire bene i polmoni e iniziare a camminare. Ma detto questo, abbiamo le mail di cui si parlava prima, vuoi ricordarla? Perché poi le ricordo io invece le altre.
3: Guarda, c'è storia minacciosa, io non so proprio perché. Comunque, ricordiamo la nostra mail, che è anime.viandanti@gmail.com.
2: No, Maya, ti sbagli, non è minacciosa, è semplicemente che lasciano un po' così. Sarà che sono io di parte, vuoi dirmi?
3: Non lo so se sei di parte, però se vuoi farti una, non so, se vuoi allieto la tua giornata raccontandoti la storia dell'amichetto, ma non penso che in radio sia possibile, quindi forse è meglio leggere le mail.
2: Basta amichette, assolutamente basta amichette. Quindi abbiamo ricevuto queste mail, quindi abbiamo Raffa e Silvia che dicono: Maya, vieni a trovarci sul Trasimeno, sei bravissima. Ma io questo vorrei chiedere, ma come mai c'è sempre... No, non è che qualcuno potrebbe dirci gelosia, sai, l'invidia, l'essere... Noi, in qualità di anime, non possiamo essere... Non possiamo permetterci nemmeno di essere gelosi, ma i fatti sono 15 mail che parlano di Maya. Può esserci un po' di sospetto?
3: Ma io non so perché vuoi insinuare queste cose... Cioè, voglio dire, sono i nostri ascoltatori, ci ascoltano e...
2: Sì, ma non vorrei che fossero un po'... Ma non lo so, poi abbiamo ancora Maya... Ah no, qua c'è anche Robert della Bourguignon. Maya e Robert della Bourguignon, numeri uno. Ma non si firmano. E infine, Maya, sei grandissima, restiamo in ascolto grazie a te.
3: Non so cosa dire, io ringrazio tanto, ma io non le ho scritte io, chiaramente, come puoi immaginare, perché...
2: Ma il sospetto arriva.
3: Sì, lo so che ti riferivi a quello, ma io ufficialmente, pubblicamente dico: ragazzi, giuro che non sono io che mi mando le mail.
2: Va bene. Con questo grande dubbio, come i dubbi che aleggiano intorno a questo castello, questa atmosfera veramente medievale, noi salutiamo tutti i nostri amici.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
4: Tempo Zero è... Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: dettate nel corso della settimana. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini, con voi nei prossimi minuti. Un po' di novità le abbiamo già ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco e come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Giorgio Moroder produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i Gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti.
1: Il periodo di Riccardi, di Pierangelo, è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formazione. Formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli stadi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera. I love my
1: radio. Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: E mi viene da prendere a calci gli sbagli che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E questo era il singolo di Ruggero Ricci, si intitola Porcellana, tra le nostre promozioni di questa settimana.

La prossima che ascoltiamo invece è la canzone di Edoardo De Felice, tra le nostre novità già da un paio di settimane, Amore Unilaterale.

0: la vetrina della musica indipendente. Questo era Edoardo De Felice con Amore Unilaterale. Oh, se vogliamo entrare in contatto, ti ricordo la mia pagina Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, e mi raggiungi, così puoi anche scrivermi, farmi sapere quali sono le canzoni preferite qui a Ora Musica nel nostro spazio quotidiano. Adesso c'è Giorno per Giorno, la canzone di David Ilea, tra le nostre promozioni.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi soldi ma trambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

C'è Nicola Ferrari nei prossimi minuti, artista che arriva da Sassuolo. Abbiamo già programmato diversi singoli. Questo è l'ultimo della serie.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara.

Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Ora musica, spazio anche a Fabio Martorana. La sua canzone è Sono felice di farti sapere.

Fabio Martorana, sono felice di farti sapere, è il titolo della canzone che hai ascoltato qui, Aura Musica.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
2: Tempo.
0: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao, sono Ilaria Cucini.
4: Io sono Ilaria Cucini.
5: Sono Ilaria Cucini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
8: Con la musica di Andrea Cucini.
9: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Cucini.
11: I'm Ilaria Cucini.
10: I'm Ilaria Cucini.
8: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini.
12: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
13: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m.
8: Bye bye.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigulio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
3: I took a pill in Ibiza.
4: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigulio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigulio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tigulio ti segue sempre.

0: Ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagata in giù di meditazione nota quota sul mondo in quattro di filatura e nella tua piccola linea. Ma guarda, puoi andare lì con la cerimonia del cacao? No, a mare in Romagna no, c'è un droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma possiamo andare alle Shinobi in India a visitare il tempio di Karate. Ma ci sono le tante, adesso ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva a lì, si può partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, che sono sempre sempre contentati.
2: Vedi tu.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Dagli studi della Fiera di Milano, va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
3: It's Pop-Up Weekend time. Pop-Up Weekend
4: Milano. Eccomi, sono pronto anche in questo fine settimana ad aprire il Pop-Up Weekend. Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini. Il Pop-Up Weekend di questo fine settimana è molto carico, da quello che vedo, di tanti successi, a partire dal Pop-Up Weekend Summertime, dove oggi andremo a sentire cosa si suonava nel 1970, un bel tuffolo indietro. Infatti sarà proprio quell'anno di cui ci occuperemo all'interno di questo appuntamento che vi facciamo sentire solamente nel periodo estivo, e questi sono solo alcuni degli spazi musicali che vi offriremo in questo fine settimana. Ma iniziamo subito allora con il primo di oggi, che porta la firma di Kelly Clarkson.

Nella prima ora dedicata al Pop-Up Weekend Summertime siamo andati a ripescare tre successi di quel periodo, del 1970. Abbiamo ascoltato i Dick Dick, la voce di Fabrizio De André, e avevamo iniziato con il CCR, Pop-Up

famosi fischi di Otis Redding, che li avete sentiti su tutta la traccia, e poi ovviamente ci sono gli scratch dei DJ, chitarre, trombe e quelle liriche scritte da Postmus, Trugoi de Dove e Masio, e prodotte da quel genio di Prince Paul. Con queste prerogative, manco dirlo, il pezzo uscito lo scorso febbraio è una delle tracce hip hop più ballate del momento. De La Soul, che lasciano lo spazio ora ad una voce sensualissima, quella di Dua Lipa, che arriva qui all'interno di

successo dopo il flop causato dal disco precedente, cioè Hot Space, giudicato troppo diverso dagli altri. Questa canzone racconta anche un po' sul periodo d'oro della radio, no? E sulla nostalgia per tale mezzo di comunicazione.

cartone che un tempo veniva considerato un componente della famiglia a tutti gli effetti ed era l'unico modo per venire a sapere ciò che accadeva. Erano i Queen, ascoltati qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva Tommaso Paradiso e la sua Viaggio in

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Pop Up Weekend con Ernesto Gandini.

seconda ora ricca di contenuti molto leggeri, contornati dalla moltissima musica che non mancheremo ovviamente di farvi sentire e dove non mancherà il pop-up weekend summertime che a breve faremo partire. Ovviamente l'anno adesso non ve lo dico, così vi tengo un po' sulle spine. Dai, cominciamo subito con la musica, la seconda ora di pop-up weekend si apre.

883 con Hanno ucciso l'uomo ragno a concludere il nostro appuntamento di Pop-up Weekend Summertime, aperto da Tasmin Archer e proseguito con la voce di Fiorella Mannoia. Pop-up Weekend Summertime adesso chiude i battenti, si riposa per circa un annetto e ritornerà la prossima estate. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop-up Weekend, ora in arrivo c'è la voce di La

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Pop Up Weekend con Ernesto Gandini.

ovviamente di farvi sentire, e dove non mancherà il pop-up weekend summertime che a breve faremo partire. Ovviamente l'anno adesso non ve lo dico, così vi tengo un po' sulle spine. Dai, cominciamo subito con la musica, la seconda ora di pop-up weekend.

2283 con Hanno ucciso l'uomo ragno a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend Summertime, aperto da Tasmin Archer e proseguito con la voce di Fiorella Mannoia. Pop Up Weekend Summertime adesso chiude i battenti, si riposa per circa un annetto e ritornerà la prossima estate. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è la voce di Laura

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Allora, salve a tutti, ben trovati alla nuova puntata di Flashback Music Memories. Ogni settimana dalla vostra Radio del Cuore, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco, la musica senza tempo che teniamo sempre dentro di noi. Via, partiamo subito!

fantastico brano in apertura per Flashback Music Memories, puntata nuova per quanto riguarda questo grande carrellata di musica degli anni 70, 80, 90 e 2000. Omaggio a ricordare Rick Ocasek, il grande successo, e questo si chiama Harbor City, ma da ricordare anche Yuma Fink, Drive e tantissimi altri grandi successi. È il quinto album in studio del gruppo statunitense dei The Cars, pubblicato il 13 marzo 1984 dalla Elektra Records, genere New Wave Pop Rock. Harbor City, Cars.

Ciao amici, siamo arrivati al 1991, gli altri siamo noi, di Umberto Tozzi, il cantautore torinese. È il decimo long play in studio per questo grande artista, a margine della sua seconda avventura sanremese genere pop, appunto gli altri siamo noi. Adesso sentiamo il messaggio del nostro amico di Roma, Angelo.

agli amici di Flashback Music Memories e in particolare l'amico Corrado Marescalco. Un caro saluto da Angelo da Roma.

Grande groove qui a Flashback Music Memories con i fratelli Johnson, Brother Johnson, 1980 con lo Stomp. È stato un duo musicale funk, rhythm and blues statunitense attivo dagli anni 70.

un ritmo veloce, un beat pesante. Stomp, grande successo anni 80. Brother Johnson. Fan club della bella musica, flashback, music memories, musica senza tempo.

Eros Ramazzotti, 2000, è una canzone di questo grande artista romano, appunto con la collaborazione di Claudio Guidetti e Adelio Cogliati, che anticipa l'on plane in questione, Stile Libero. Eros Ramazzotti ci ha proposto Fuoco nel Fuoco qui a Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Jukebox Universale della Bella Musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

amici, siamo arrivati al 1985, il momento in cui usciva questo grande successo, celebre brano pop rock dell'artista Elton John, scritto e interpretato da Bernie Taupin, contenuto nell'album Eyes on Fire. Il brano è una ballata dedicata a una guardia di frontiera della Germania Est. Ebbe un grande successo internazionale, si chiama Nikita. Il grande suono degli anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1986, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Enzo Avitabile, si chiama SOS Brothers. Vincenzo Avitabile, detto Enzo, è un cantautore, compositore e sassofonista italiano, genere world music, canzone napoletana, jazz fusion, soul, funk e folk. Long play in questione, appunto, SOS Brothers. Abbiamo ascoltato il brano carismatico dal titolo Blackout, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1993, il momento in cui usciva questo grande capolavoro dei Culture Beat, Mr. Rain. Sono un gruppo musicale eurodance tedesco fondato nel 1989 a Francoforte sul Meno. Culture Beat, Jackie Soundster, quarto cantante dei Culture Beat, nel mercato discografico sfondarono nell'estate del 1993 con il singolo appunto Mr. Rain.

siamo arrivati al 1979, momento in cui usciva questa canzone di Donatella Rettore, si chiama Splendido Splendente. È una critica pungente sociale all'ossessione per la bellezza e alla chirurgia estetica. Il brano, dal ritmo incalzante, descrive con ironia la trasformazione fisica e l'entità non binaria e il desiderio di apparire eternamente giovani.

0: My Name Is 1999, il singolo di Eminem, il grande rapper statunitense, pubblicato il 25 gennaio del 1999 come primo estratto dal suo secondo album in studio, The Sleep Age, l'EP, genere comedy hip hop. My Name Is Eminem, qui a Flashback Music Memories, in studio Corrado Menescalco.
1: Ciao a tutti, agli amici di Flashback, un saluto a Corrado Marescalco e a tutte le colleghe dell'ufficio Anagrafe. Ciao da Franca, buona serata a tutti, ciao.

questo è il brano che ci ha richiesto Franca qui a Flashback Music Memories. Antonello Venditti, 2008, è un brano del grande artista romano, pubblicato il 16 novembre del 2008. È stato accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli con protagonisti Francesco Venditti, e c'è anche la collaborazione di Giulia Elettra Gorietti. Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti. Salutiamo anche Alessandro.

semplicemente sublime questo grande sound, questa canzone fantastica. Chicago con If You Leave Me Now 1976, scritta e cantata da Peter Cetera, è contenuta nell'home plan Chicago 16 ed è stato il loro primo singolo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100. Suoni, emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories.

0: sicuramente un grande capolavoro per la voce di Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente 1981, è un celebre brano appunto di Ciccio Battiato pubblicato in quell'anno dalla voce del padrone, testo ispirato al mistico Giorgio Durgif, evoca la ricerca di stabilità interiore in un mondo caotico. Abbiamo anche il saluto della nostra amica Gabriella. Qui a Flashback Music Memories.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories. E un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio. Ciao.
2: Too much of anything is not good for you, baby. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: But you can believe it's gonna take the rest of my life.
1: Allora amici, siamo arrivati al 1974 con il re della sweet music, parliamo di Barry White e la sua orchestra, Love Unlimited Orchestra, Can't Get Enough of Your Love Baby. È una canzone scritta, prodotta e registrata dal mito vivente Barry White, pubblicato come primo singolo estratto dal long play, appunto Can't Get Enough, genere soul disco. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Abbiamo il nostro amico Peppino.
2: Ciao Corrado, ti ascoltiamo sempre e volevamo salutare tutti gli amici che come noi amano gli anni 70, 80 e 90 che ci propone grazie a Flashback Music Memory. Ciao e grazie sempre.

Va bene, siamo arrivati al 1978, Mina con Città Vuota Remix, un celebre brano appunto di questa grande artista che nel 63 scrisse questo brano in collaborazione con Doc Pomus, Mart Schumann, con un testo italiano di Giuseppe Cassia. Il brano è stato ripubblicato alla fine degli anni 70 dalla stessa Mina e reinterpretato appunto da questa artista che si chiama Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Città Vuota Remix. Noi abbiamo terminato, vi lascio con Bobby Brown, Tutte Black The Game. Ciao, noi ci sentiamo tra 7 giorni con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao. Travel.

Roberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Shockwave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Amore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean, insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Father of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Shockwave,
1: l'onda del rock.
2: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
1: Radio Tiguglio.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
6: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Venendo i Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dell'album Love, la band di Hainsbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Threw a bead on him to practice my aim.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che ha dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani dei Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015 ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Teo. Ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
6: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

inizia di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellè. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cos'hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci?

Blue Night From My Love, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos della

Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. A noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per

chi non conosce, sì, vabbè, chi non conoscesse Ashford e Simpson li cacciavo, chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford e Simpson sono quelli Salen as a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicoli. Sì. È un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce? Senti la diversità del suono. Perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle. Senti la cacofonia.

Ulla. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo, delle che vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club. Quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato, no, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare queste cose? Extrade, estratto, di mele, dice l'altro, di ma che mamma.

po', come posso dire, messe sotto a, una, a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose? Erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto. Lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene. Lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. Abbiamo terminato? Abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio. Finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Velle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellin, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife con Dario Biondi.

0: È passata già un'altra settimana. Bentornati, benvenuti a The Nightlife. Un'altra compilation sta per cominciare con i suoni dal mondo, musica selezionata, i nostri e i vostri aforismi, le frasi e pensieri sulla notte che potete inviare a dariobiondi@yahoo.it oppure scrivetemi, contattatemi tramite il mio profilo Facebook. Bene, noi siamo pronti, apriamo le danze, si vola. Buon ascolto.
1: The Nightlife.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva, amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le persone speciali hanno dentro. Agostino Degas.

Un altro grande successo della fine degli anni 70, degli Styx, la canzone era famosissima, intitolata Baby, mi ricordo ancora il 45 giri. Oh, questo è The Nightlife insieme a Dario Biondi, che adesso vi regala un po' di musica italiana. E parliamo forse della voce più conosciuta nel mondo, ovvero quella di Andrea Bocelli, che in questo caso ascoltiamo con un grande successo degli anni 60 insieme a un grande jazzista, ovvero Chris Botti. La canzone è la famosissima Estate.

con questa frase forse vogliamo essere un po' più raffinati e profondi, no? Perché citiamo Eraclito, che ha scritto un pensiero sulla notte, che dice: nella notte, quando ha spento la vista degli occhi, accende a se stesso una luce. Da vivo, mentre dorme, l'uomo si avvicina a un morto. Da sveglio si avvicina a uno che dorme.

connesso in questo momento, state ascoltando The Nightlife insieme a Dario Biondi e siamo arrivati al classico giro di boa con un grande successo di Phil Collins, grande batterista che ultimamente ha dichiarato che per motivi di salute non è più in grado purtroppo di sedersi a suonare il suo strumento preferito. Dario Biondi @yahoo.it se volete scrivere, inviare le vostre email oppure cercate il mio profilo su Facebook e noi continuiamo con la grande musica di The Nightlife.

giustizia, equità, giustizia, società sublime, popolo che sorridente e felice tende alla sazietà, animi inebriati da tanto civili ed alti intenti, un sorriso salpa dai lidi tumultuosi della mente per trovare facile approdo sulle labbra che si tendono nervose, prive di gioia. Liberi pensatori, quanta sofferenza per quel popolo che inconsapevole ingrassa il ventre di uomini avidi, sanguisughe che mascherano il male con stucchi sapientemente decorati. Viviamo in tempi barocchi, accecati da lucentezze dorate, le quali nascondono ruggini che tutto divorano fin nel profondo, annichiliti, spaventati, soli. Nella tumultuosa molteplicità umana aspettiamo il ritorno di un nuovo Messia. Ma se fosse tornato e non riconoscendolo

Siamo tornati alla musica italiana con il primo grande successo di Mario Venuti dopo l'esperienza con il gruppo dei De Novo. Iniziava la sua carriera da solista e sfondava letteralmente le classifiche della musica italiana con questo pezzo molto brasiliano intitolato Fortuna. Ci avviciniamo sempre di più alla fine anche di questo appuntamento e lo voglio fare con un po' di ritmo, ma non troppo. Parliamo dei Level 4.

IU2 e Bonovox chiudono l'appuntamento di The Nightlife di questa settimana, ma torniamo naturalmente con una nuova compilation, un altro bel viaggio di relax e di musica selezionata, insieme anche alle mie frasi, ai vostri aforismi, che potete comunque sempre farmi pervenire attraverso email a dariobiondi@yahoo.it, oppure scrivete i vostri messaggi con il mio profilo Facebook, cercatemi e mi trovate. Io mi ricordo una frase di quando si vendeva in Sicilia il sale: quando mi cercate non mi trovate. Così. Vabbè, altra storia. Grazie mille per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima. A tutti voi, buonanotte.

0: The Night Life.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda.

15. Questo è Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Easy Scott viene dalla California e già a 16 anni si esibiva nei locali della sua città cantando jazz and soul. Quando mise su la sua prima band, gli Smog, riprese a suonare il blues e il rhythm and blues. Un artista che ha avuto ben 9 nomination ai Grammy e in più ha condiviso il palco con gente come Ray Charles, Jolly Hooker e Ohio Players. Funk Field Blues, Easy Scott, Me and Blues.

Betty Fox esplosa sulla scena musicale internazionale con tutta la sua esperienza e la passione per il blues e il rhythm and blues, trascinando chiunque si ferma ad ascoltarla. Insieme alla sua band portano avanti un progetto che a mio parere riusciranno a completare. Winter's Cold, Betty Fox Band.

Whitney Shields è creata una certa reputazione grazie alla sua bravura e al suo lavoro duro. È nata a San Diego, da dove è partita per percorrere le strade del blues e rhythm and blues, grazie anche alla voce rock e potente che spesso ricorda le grandi voci femminili della black music. I never meant to

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Questo è lo spazio dedicato alla musica blues e rock blues. Colin James è un musicista molto ancorato alle tradizioni blues, la musica che suonava per strada oppure dentro le metropolitane. Siccome lui è in grado di suonare qualsiasi cosa, la sua prima casa discografica gli aveva quasi impedito di fare delle cose blues. Ma nonostante le resistenze, Colin piazzò un filotto di dischi che hanno venduto tantissimo. Essere un musicista blues significa avere sempre un dialogo col passato. Colin James, Tears Came, Rolling Down.

I fratelli Dickinson ormai sfornano dischi da diversi anni, che è sempre un piacere ascoltare grazie ai riff accattivanti della chitarra di Luther e al suono della batteria di Cody. Peaches, All Mississippi Stars, Me and Blues.

Metti insieme un po' di rock blues, un po' di Chicago, la voce quasi stanca di Bill D, grinta, spavalderia e vengono fuori sicuramente brani potenti e raffinati. Something Wrong è stato accolto dalla critica mondiale e dal pubblico molto bene. Il problema però è sempre quello di riuscire a ripetersi. Bill D and Hooters, Something Wrong, Me and Blues.

Peter Wolf è cresciuto in una famiglia di artisti e politicamente anche molto impegnati nel Bronx. La sua conoscenza enciclopedica tornò molto utile quando si unì ad alcuni musicisti di Boston che formarono la J. Jones Band. Verso la fine degli anni '80 però intraprese la carriera come solista che lo ha visto collaborare con gente come Aretha Franklin, John Lee Hooker e Little Milton. Two Lovers, Peter Wolf.

questa è Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il tocco grezzo e pungente ed una tecnica impeccabile fanno di Walter Trout uno dei più bravi chitarristi al mondo. Le varie esperienze con Joe Tex, John Lee Hooker, Kenneth Heath e John Mayall, durate più di un decennio, lo hanno aiutato moltissimo ad affermarsi. Una storia artistica infinita la sua. Walter Trout, la sua band, Me and Blues.

Rory Gallagher era una persona semplice, a volte introversa, un viso pulito, capelli lunghi e bassettoni, un musicista lontano anni luce dai riflettori e dalle richieste continue delle case discografiche. Dalla sua c'era il talento che lo stesso Hendrix ha sempre rispettato, e non è poco. A Million Miles, Away, Rory Gallagher.

E si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Big Ben. Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo senza malizia.

discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emmanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: che, sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio va ora in onda

Ci siamo! Ecco qua il salsodromo. Aspettate un attimo, devo regolare i volumi perché qualcuno deve averli toccati. Chi è questo birichino? Questo è l'appuntamento settimanale con la salsa con Gigi DJ.

E allora una playlist molto varia, con salsa commerciale, salsa raffinata, baciata, reggaeton, insomma un bel guazzabuglio. E allora, signore e signori, come dice mio amico Salah DJ,

Lamas, la band, l'agrupación arriva dalla Repubblica Dominicana. Questa si dice che siano pronti a fare anche il grande balzo e a diventare una delle orchestre più importanti del firmamento salsero. Che dire?

Seconda metà degli anni 90, il talentuoso pianista, arrangiatore e compositore Lázaro Valdés fonda la sua propria orchestra con un'impronta personalissima, la chiama il Bamboleo. Il pezzo che abbiamo ascoltato naturalmente è un tema che riguarda il tumbao de Van Van di questa grande agrupazione, i Los Van Van, storica per quanto riguarda la musica salsera. Il suono è quello struggente della timba, a cui Lazzarito, come tutto lo chiamano, aggiunge tocchi di jazz, rock and funk. Il gruppo fa scalpore per quegli anni, perché è la prima volta nel genere timba che vengono anche introdotte voci femminili, questo è vero. Ma comunque noi andiamo avanti, perché adesso dobbiamo ascoltarci sicuramente la composizione di questo gruppo è strana per un genere musicale di questo tipo. Vi domanderete perché vi dico questo, perché allora abbiamo Prince Royce e su questo siamo sicuri, ma a seguire Gente de Zone e Arturo Sandovali, in effetti secondo me Prince Royce è bravo a tenere freno le due compagini che lo accompagnano in questo pezzo, ma ogni tanto c'è qualche deviazione musicale e comunque è un riempipista questo, sicuramente un pezzo che ascolteremo parecchio anche nei prossimi anni. Il titolo è Me Gusta Tu Tumbao, allora Prince Royce, Gente de Zone e Arturo Sandoval. Prince Royce.

Ma insomma, allora ci sono un sacco di cantanti che hanno preso l'abitudine di invitare altre grandi star della salsa nelle loro produzioni discografiche. Un altro esempio è questo: Leoni Torres con niente po' di meno che Elvis Ochoa e Alexander Abreu. Il pezzo era Es Tu Mirada. Chi è Leoni Torres? È una delle figure più importanti della musica cubana. Invece Elvis Ochoa, personaggio di spicco però per quanto riguarda la musica popolare cubana, e arrangiatore del film Habana Blues. Se non avete visto questo film, dovete assolutamente vederlo. Dulcis in fundo abbiamo Alexander Abreu, trombettista, musicista raffinatissimo, che ha scritto canzoni intramontabili, e così si sono riuniti questi tre mostri sacri della salsa internazionale per questo pezzo che abbiamo ascoltato, Es Tu Mirada.

Armando Miranda e su Sonora Habana, la famosa composizione Il Guaraguay de Pastora di Roberto Baute Sagarra si trasforma in un guarachà con un changui a sorpresa. Con questa canzone abbiamo aperto una finestra sulla salsa che sicuramente avete modo di ascoltare poco, ma ecco un'altra canzone che rientra in questa categoria. Andiamo in Nicaragua, c'è un musicista che si chiama Danilo Pais, si rivela essere un grandissimo album questo intitolato Perseverando, e noi avremo modo di ascoltare Rumberos de la Bahia, Danilo Pais.